0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: Thank you.

carita de fama. Con esa carita de fama. Con esa carita de fama.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 2 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: aspettare la morte. Il nostro progetto è forte, allungare la vita, non aspettare la morte.
1: Il nostro progetto è forte, allungare la vita, non aspettare la morte.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 5 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

se un giorno resterai senza di me, allora

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non ho

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 6 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 7:22.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 7 e 58 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente.
5: Sono le 8 e 33 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 9:01.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 9:44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

Stai ascoltando Radio Super. Stai ascoltando.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 11 e 9 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 11:50.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
6: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
7: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
8: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
9: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
8: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
9: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Sicuramente è una giornata da Chianti e risotto caldo. Però devo dire una cosa, almeno da noi ieri ha temporaleggiato e dai un pelino si è rinfrescata, però non illudetevi, c'è il picco del caldo che arriverà domani e fino a domenica dovremo soffrire. Poi pare che finalmente torneremo a valori più normali. Buongiorno innanzitutto, buongiorno. Buongiorno cari amici, buongiorno cari amiche. Oggi è mercoledì, fammi fare i conti, siamo a metà del mese, sì, 15, perfetto. E dall'Emirato di Polaveno, il piccolo Emirato di Polaveno, e naturalmente dalla Sala Ovale, parte anche oggi il Giorgio Conti Show, ovvero sia l'impossibile alla radio. E anche oggi mi è lieta l'occasione per porgervi l'augurio di una buona giornata, sperando che sia partita alla grande già da questa mattina. Augurare buon lavoro a chi sta lavorando, un buon appetito a chi sta mangiando, un buon relax a chi invece decide di mettersi tranquillamente in poltrona ad ascoltare la radio. Se guidate, mi raccomando, con prudenza, ascoltandoci naturalmente sulla vostra DAB radio. Per il resto siamo per tutti sul canale 787. E poi c'è questo numero fantastico, questo numero che ci mette in comunicazione, che ci dà la possibilità di fare quattro chiacchiere in famiglia, e sono praticamente la benzina del mio programma, per cui anche oggi vi aspetto per fare due chiacchiere o anche semplicemente per mandarmi un saluto, un abbraccio, per augurarci una buona giornata, una buona estate. Il numero è sempre quello, lo conoscete, 351 40 41 42 3. Lo ripeto, 351 40 41 42 3. Sì, lo so, sono sempre io. Puoi andare via? Sì, grazie. Se mi fai magari mettere anche un po' di musica, perché anche oggi musica, sponsor, battute. E oggi partiamo con 883. Ti sento vivere, e fatevi sentire allora che siete vivi, che ci siete, che ascoltate e che magari telefonate.

0: Max Pezzali e gli 883, Ti sento vivere, una bella canzone che io voglio dedicare a tutte le persone magari un pochino spente. Cercate di vivere bene, intensamente questa vita, e Ti sento vivere la vorrei dedicare anche a tutte quelle persone che hanno perso dei cari, che in realtà non li hanno persi, ma se guardano all'interno del loro cuore continuano a sentirli vivere. E adesso la pubblicità. Ah.
1: Messaggio promozionale.
0: Lo sponsor, main sponsor del Giorgio Conti Show, si rinnova naturalmente in Nicola Palini, il titolare della GFP RAC, questa azienda fiore all'occhiello del comune di Polaveno, specializzata ovviamente nella componentistica meccanica per elettronica. GFP RAC, vi ricordo, è un'azienda consolidata da 50 anni che guarda sempre al futuro con continui investimenti per rinnovarsi, ed è partita 50 anni fa timidamente da Polaveno e oggi risulta una delle 5 più apprezzate nel settore in tutta Italia. Per saperne di più, il mio invito è sempre quello di andare a visitare il sito internet, perché vedete delle bellissime immagini sui vari reparti di lavorazione. E poi c'è una bella intervista a Nicola Palini, il titolare, e tutto il catalogo che potete naturalmente consultare come e quando volete. A me preme ricordarvi invece l'indirizzo GFP RAC di Nicola Palini, la trovate in via Artigiani 40 a Polaveno, con telefono 030 84 453.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Pronto.
2: Pronto, buongiorno. Sono sempre io la prima.
0: Sai,
2: perché non mangio. Gli altri mangiano, io no.
0: Vivi d'amore?
2: No, io non faccio niente, aspetto Giorgio.
0: Ma mangi dopo o mangi prima?
2: Qua seduta, aspettare Giorgio, ascoltare quello che fa, e poi se ho voglia mangio un panino, se no niente.
0: Diventerai la fotomodella dell'anno.
2: Ecco,
0: senz'altro. O la fotomonella.
2: Te la manderò, vedrai che fotomodella, che dopo poi non arriva mai, e allora è inutile mandare.
0: Detto taci, che ti ho detto l'altro giorno, mi è arrivata persino un'altra cartolina da un'ascoltatrice di Comezzano, e pare abbiano dato una bella tirata d'orecchie alla postina, ecco. Ecco,
2: giusto,
0: speriamo righi dritto, adesso pare che la roba arrivi.
2: Io stamattina invece mi sono alzata presto, perché mi sveglio presto, e sono andata a fare un giro per salutare quei che dici te, che sono sempre vicini a noi.
0: Sì.
2: E allora sono andata a salutarli, perché ne ho 5, non uno, 5 da salutare.
0: Sei in bella compagnia?
2: Ce n'è una bella compagnia. Cosa vuoi fare? La prima di tutti aveva 30 anni. E dopo gli altri sono seguiti.
0: Però mi raccomando, Lucien, non dargli la soddisfazione di raggiungerli, falli aspettare.
2: Lo so, ma ecco. Sai, l'età c'è, perché l'età ce l'ho. E quando vedo appesi al muro tanti altri personaggi più giovani di me, dico adesso tocca a me, perché l'età ce l'ho.
0: Non vuol dire
2: niente. Fra 2 mesi ne faccio, vuoi che te lo dico?
0: Se si può, se hai voglia. Non si chiede mai una donna all'età, a meno che non la dica lei.
2: Sono 86.
0: Che bello. Allora,
2: fra 2 mesi, il 13 settembre.
0: Mia mamma, quando guardava, sai, i manifesti funebri sui muri del comune, e vedeva magari un signore di 84 anni, diceva, beh, tanto le raec. Gli ho detto, mamma, tu ne hai quasi 90. Ma io sono giovane.
2: Ecco, vedi, per cui, è una bella cosa.
0: Ecco, per cui lei non ha mai avuto voglia di partire. Poi gli è toccato, ovviamente, però me la sono goduta fino a quasi a 91 anni, per cui dai, a un certo punto devi darti anche un perché.
2: Sono uscita da questo posto delicato. Ho avuto un sacco di complimenti,
0: Hai visto?
2: Anche da persone che non conoscevo, perché sono dinamica, perché cammino veloce, perché sono sempre a posto. E va bene, grazie. Se voi mi vedete così, io non mi sento così, però...
0: Allora, i complimenti fanno sempre piacere, soprattutto là dove non sono stati richiesti, perché vuol dire che sono sinceri.
2: È vero, è vero, ecco. È vero.
0: E quindi tu questa mattina hai seminato, hai raccolto simpatia, adesso ti godi 2 ore di programma terapeutico e poi ti lascio andare alla tua giornata.
2: Perché sono le più belle ore del giorno queste.
0: A me, belle.
2: E
0: a me ingrossi il cuore dicendo grazie.
2: Non so dirti cosa, no?
0: Ma io lo dico una cosa, si chiama talento e ce l'hai dentro dalla nascita. Ecco, non c'è una scuola. Come per esempio il pittore nasce con un talento, io per esempio in pittura a scuola avevo sempre 5, perché anche per disegnare una mucca usavo la squadra, per cui per me proprio disegnare. Sono talenti, te li porti dalla nascita, dopo qualcuno ci lavora sopra, ci marcia sopra e lo fa diventare un proprio lavoro. Qualcuno invece a volte il talento lo spreca facendo altre cose, però ognuno fa le sue scelte. Io sono contento della scelta che ho fatto, basta.
2: Tu sei contento perché te lo meriti, non so nel mondo cosa è stato per te, comunque sei una persona che non ce n'è un'altra.
0: Meno male, se no qui saremmo io di troppo. Cara Lucien, io ti dedico la colonna sonora del film Ghost, dove praticamente lui perde la sua lei e continua ad apparirle in sogno e spesso sembra di averla accanto. Una canzone romantica molto molto molto bella e te la dedico con tutto il cuore, ok?
2: Grazie, sei un tesoro.
0: Bacione. Ciao Lucy.
2: Ti penso sempre e parlo anche con le persone di questa bella persona che c'è in televisione.
0: Ti ringrazio e ti mando un abbraccio forte. Ciao Lucy, ciao.
2: Anch'io, ti abbraccio, ciao.

0: pronto!
1: Guarda che sono ancora viva,
0: Beh, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Cara Rita, come stai?
1: Bene, bene. Allora, rispetto a quello che ha detto la signora Lucia, che io la saluto perché la sento sempre,
0: la Lucienne,
1: io
0: sì,
1: anche se seguo te con molto interesse, con molto entusiasmo, io mangio lo stesso.
0: Davvero? Non vivi d'amore?
1: No, io mangio. Anzi, ieri gli ho detto ai miei, ero qua a mangiare, gli dico, ma secondo me sto pensando che alla mia età mangio troppo. Ma mangio, ma se avessi questo che mangio, una cosa, anche se fa caldo, mangio, ho una fame, guarda.
0: Guarda, è sinonimo di salute. Perché quando uno inizia ad essere inappetente così, vuol dire che sta befes, ecco.
1: Io dico, fa caldo. Sinceramente te l'ho detto, non lo sento neanche tanto di più, perché sono anche stamattina sono casa mia figlia, è andata in ferie la mia nipotina, il primo anno che va in ferie da sola con le sue amiche, perché finito la maturità, diciamo così,
0: giustamente,
1: me l'hanno permesso, ho smontato tutta la camera, sto pulendo, ho lavato tutto e guarda, io sto bene, cosa vuoi che ti dica, e mangio e bevo.
0: Beh, ma perché ovviamente consumi, è chiaro che se stai tutto il giorno sul divano magari hai meno fame effettivamente.
1: E dopo vabbè, la signora dice ho 86 anni, non è che ne ho tanti di meno, però io non penso ancora di morire, io penso, allora Giorgio, io dico solo fino adesso sono fortunata di essere arrivata qua, perché ho perso mio marito che era ancora giovane, ho perso una figlia, ho perso un nipote.
0: Però hai voglia di andare avanti, non è che ti arrendi.
1: Sono orgogliosa di essere qua e far compagnia ancora a mia figlia, perché mi dice sempre, se te ne vai te, della mia vera famiglia non ho più nessuno. Quando mi dice così mi viene l'angoscia.
0: Eh beh, chiaro, chiaro, chiaro. Ma ascolta, mia mamma se n'è andata quasi a 91, ma la guerra è proprio mia oia, cioè... Diceva che per a lei non gliene fregava niente del paradiso.
1: Dopo io ti dirò una cosa, io... Non è nel mio carattere essere come sono, te lo dico già. Però quando è mancata mia figlia,
0: okay,
1: delle amiche di mia figlia che venivano anche magari a salutarmi così, mi dicevano sempre, ti raccomando, tieniti su Rita, perché la Sara ha una paura che tu ti lasci andare, succeda qualcosa e continua a dire rimarrò da sola, non ci sarà più neanche mia mamma. E da lì io mi sono fatta una forza, Giorgio, che tu non te lo puoi immaginare.
0: No, no, me lo immagino, perché sai che peraltro noi ci sentiamo anche a livello di social e quindi sì, sei veramente una donna potente.
1: Lei ha bisogno di un sostegno, perché comunque... ha perso una sorella,
0: anche per lei,
1: loro due. Ecco, poi una casa grande, tre figli, un marito, se vengo, ho detto se vado su anch'io a piangere, cioè non mi sembrava giusto.
0: Brava.
1: E allora mi sono fatta forza, i pianti li ho fatti anche qua a casa sua.
0: Ma
1: quando ero qua a fare i letti, quante volte mi buttavo giù un attimo con la testa sopra il letto, oppure i ragazzi mi dicevano, nonna, che occhi rossi che hai oggi? Ah, sono stata sul terrazzo a ritirare i panni, quel sole lì.
0: Sì, un po' di allergia.
1: E lei sentiva, stava zitta.
0: Certo.
1: Lei l'avrà capito, però stava zitta. E da lì io veramente, ho preso veramente una forza, guarda, non so dove sono andata a prendere, però l'ho presa.
0: Io ripeto...
1: E sono così.
0: Sono partito con questa canzone degli 883, vorrei sentirti vivere, ecco, io voglio sentire vivi e soprattutto continuare a pensare che domani è un nuovo giorno, che qualcosa che non è mai successo potrebbe succedere domani, e se non succede nulla ma va bene lo stesso, ma l'importante è soprattutto agire oggi. Perché ieri è andato, domani non si sa,
1: no,
0: e quindi agiamo oggi, facciamo già oggi, ok? E tu so che hai già fatto anche oggi e farai.
1: Sì, sì. E dopo quello che tu ho detto, sono passate anche altre cose, perché sono stata operata anche io dal tumore, tante cose, ma lasciamo perdere, perché sennò non si finirebbe mai di...
0: Ecco, non apriamo l'ambulatorio, abbiamo chiuso un pollaio, non apriamo l'ambulatorio.
1: Ah, volevo dirti, sì, io la radio, perché ho sentito ieri che discutavate, io la radio lo vedo bene e lo sento bene.
0: Perfetto,
1: Io durante la mattina ti ascolto sul telefonino.
0: Perché così te lo puoi portare dove vuoi.
1: E mi porto stanza per stanza, però io vi vedo bene. Però sì. So che c'è tanta gente che non vi vede. Questo lo so.
0: Lo so, è un problema loro però, perché se alcuni ci vedono e noi copriamo tutta la zona, vuol dire che non è un problema nostro.
1: Tutto appunto.
0: Dopo tu
1: adesso
0: giri col telefono.
1: Ho sentito anche la signora Nilla, però ecco, io che saluto perché la sento sempre, certo. E tanti anni che la sento, però io vedo bene, cioè vedo proprio bene. Da quando avete fatto quei lavori lì mi è saltato fuori così, non ho più toccato, vedo benissimo.
0: E comunque più tardi, per chi non ci vede bene, parlerò di ottica Zanetti, ok? Rita, ti voglio bene.
1: Anch'io tanto, ti mando un abbraccione. Anche e ci sentiamo. Ciao.
0: Buona giornata, ciao Rita.
1: Ciao.

0: Mamma mia, quante lacrime ha fatto versare questa colonna sonora, questo film Ghost il fantasma. Pronto?
1: Buon Giorgio.
0: Buongiorno, come sta il nostro rappresentante di lista dell'Emirato di Polaveno?
1: Rappresentante.
0: Ascolta, tu sai che sei il mio concorrente perché tu sei della Contrada Arancione e io sono della Contrada Rossa, e quindi l'ultimo weekend ci sfideremo a duello. Oggi il nostro bar è chiuso per turno, per cui siamo tutti un po' tristi. No, assolutamente no.
1: Tanto fa presto arrivare domani.
0: Esatto, per cui... Pronto per il lavoro?
1: Quasi.
0: Quasi. Voglia di andare a lavorare da 1 a 10? Meno 1. Ho già capito tutto.
1: Ecco.
0: Vabbè, dai, arriva presto sera e poi con queste giornate chilometriche, però ieri sera il bel temporalone c'è stato e c'è voluto, effettivamente.
1: Esattamente, giusto, hai ragione.
0: Ecco. Hai altro da dirmi, visto che ho detto tutto io? Va bene così?
1: No, come stavi parlando prima, anche dai postini.
0: Sì.
1: Non è... se qualcuno manda qualcosa da lontano, perché anche a Steven gli arriva il giornale magari a mezzogiorno alcune volte,
0: e lo so se poi fai come...
1: Quindi è un problema dei postini, non perché arriva da lontano la roba.
0: No, è un problema nostro interno, molto locale,
1: perché giustamente Steven fa, se mi arriva il giornale a mezzogiorno
0: è già vecchio,
1: può farmi non arrivare,
0: è già vecchio. Sì. A meno che non fai come il mio amico Sandro, che va la mattina a bere il cappuccio, poi legge il giornale e senza accorgersi parte e va via col giornale. Va bene. Cose che capitano nei comuni mortali.
1: Però, guarda, preferisco che le persone lo portino via...
0: Piuttosto che arrivi a mezzogiorno, esatto, almeno leggono le anteprime. Carissimo, io ti auguro un buon pomeriggio, una buona giornata e mi raccomando, ci vediamo presto.
1: Va benissimo.
0: O anche tardi, insomma, ci vediamo, anche al buio ci vediamo, ok?
1: Ah, in questi giorni sono troppo preso.
0: Dai, ti lascio alle tue cose allora. Un abbraccione!
1: Sono troppo preso per i preparativi del
0: Lo so.
1: C'è un quaderno dove scrivo cosa abbiamo addobbato, cosa dobbiamo mettere, cosa dobbiamo togliere, cosa dobbiamo fare, guarda.
0: Lo so che tu sei un precisino, ma mi piaci per quello. Sei una persona, a parte molto gentile, molto raffinata, molto educata, molto precisa, bravo.
1: Mi pare che di anni fa mia mamma aveva fatto il capocontrada, io avevo fatto il vice, e quindi non ho mai perso questa tradizione.
0: Certo, e mi raccomando, le tradizioni popolari vanno coltivate e rinnovate, ok?
1: E ti dico che nel 2018 il Paglia Loca l'ho vinto io.
0: Sei stato quello più occo di tutti, insomma, bravo!
1: E quella notte lì sono stato in giro tutta la notte fino alla mattina dopo, sono arrivato a casa, non sentivo più le gambe.
0: Allora, facciamo così. Chiunque vinca, alla fine siamo tutti dello stesso paese, ci uniremo per una sana bevuta sino all'alba, ok?
1: Ah sì, ma sai cos'è? Ogni contrada fa loro un fresco.
0: Esatto.
1: Però dopo vedi i gialli che vanno dai rossi a fare il rinfresco.
0: Ma sì, ma dai, c'è molta fratellanza, questo è bello.
1: Non c'è
0: la competizione, ecco, c'è fratellanza.
1: I gialli lo fanno i gialli, vanno tutti a tutti.
0: Bene, tra un colore e l'altro io ti devo congedare perché ho una canzone strana da mandare. Ti abbraccio forte. Buona giornata. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Agostino mi dice, tu potresti permetterti di mettere delle canzoni che nessuno mette nel tuo programma, visto che sei contro tutto e contro tutti. Beh, allora, visto che ho sentito stamattina su emittenza, io oso. Oggi metto questa.
2: Quella sera in discoteca sarà stato un venerdì, 1.200.000 di teste.
0: No, scusate, mi hanno richiamato all'opera perché prima di tutto ciò, perché poi arrivo in ritardo, devo parlarvi di un'altra cosa importante senza la quale la radio non vive, perché noi abbiamo bisogno dei nostri sponsor. E allora, ieri sera, Sì, con l'amico Sandro, il mio carrozziere di fiducia, sono andato a far visita ad un nostro amico molto molto importante. E cosa posso dirvi? No, prima devo mettere la parolina magica prima di parlarne, perché è comunque uno sponsor, anche se è un amico.
3: Messaggio promozionale.
0: Dicevo, ieri sera con il mio amico Sandro, che ha gravi problemi di vista, si è deciso ovviamente a far visita all'ottica Zanetti a Iseo, dove ovviamente gli hanno diagnosticato alcuni problemi piuttosto seri, che però sono naturalmente rimediabili. Adesso ci vogliono 3 giorni per preparare gli occhiali, perché ha degli occhi molto molto particolari. Però per dirvi, occhiali perfetti, ottica Zanetti. Dopo ovviamente lui, attraverso questo test visivo computerizzato, vi dice come sono messi i vostri occhi, vi consiglia naturalmente le soluzioni e le terapie necessarie. In questo caso ha riscontrato una cataratta, però giustamente dice: io ottico non posso farti la carta per il ricovero, per questo devi andare il prima possibile dal tuo medico e farti fare ovviamente l'impegnativa per il ricovero, perché dice: se io ti metto a posto anche gli occhiali ma tu non togli la cataratta, non vedrai benissimo. Quindi persone di fiducia al posto giusto. 2 punti di vendita, uno in via Campo 72 a Iseo con telefono 030 98 22 020 e l'altro in via Duomo 49 a Cazzago San Martino con telefono 030 72 54 085. Ricordandovi che a Iseo il negozio rimane aperto anche la domenica. Che sciccheria! Allora, stavo dicendo al mio amico Agostino, che mi ha detto: Osa, metti pure dei brani che nessuno mette, che... vabbè, io, a mio rischio e pericolo, avendo sentito il mio editore questa mattina, tra le tante pulci, ho trovato questa cosa un po' così, un po' etnica, spero vi piaccia, e se no fatevela piacere. Un saluto a tutta la grande famiglia di Radio Super. E naturalmente a voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Dal vivo, in un concerto tenuto in omaggio al grande Lucio Battisti a Roma all'inizio del nuovo millennio, la Formula 3 con Eppur mi sono scordato di te. Un po' di cattiveria, ma io veramente, se è ancora quello, chiamo la polizia postale. Pronto? Pronto? Perfetto, allora Agostino gentilmente, da circa mezz'ora l'idiota è tornato. Se mi fai la cortesia di avvisare la polizia postale, perché questo mi sta veramente rompendo i cosiddetti, e chi vivrà saprà. Perché vi spiego, c'è un, dire signore è un'offesa alla dignità umana, che si diverte a fare il numero, a tenere la linea occupata, a non rispondere e ovviamente appare il numero sconosciuto. Ma siccome il signore è già stato, mi dicono, segnalato, chiedo gentilmente ad Agostino di avvisare la polizia postale che l'idiota è tornato. Mi spiace per voi ascoltatori che magari cercate di telefonare e non trovate la linea, però io consiglierei questo idiota di rivolgere le sue attenzioni altrove, di lasciar lavorare la gente e di lasciare che la radio arrivi a chi invece vuole ascoltarla. Per cui, se ti è rimasta una cellula nella tua cervello, se mai tu ce l'abbia ancora, uomo avvisato, mezzo salvato, allertiamo la polizia postale. Consoliamoci con un pezzo mondiale, due star mondiali in una volta sola. Una se n'è andata, una è ancora qua. Sto parlando niente po' di meno di Frank Sinatra e Barbara Streisand insieme. E ripeto, Frank Sinatra e Barbara Streisand, non è. Che sai tu, bambino che rubava? Sì, va bene questa. No, l'altra settimana scorsa mi hanno insignito, e vai avanti con lo stupido che continuo a chiamare, però vabbè, aspetta che lo abbasso perché non se ne può più, lo spegniamo, aspetta che lo spengo un attimino, ecco, perfetto. Allora, dicevo, settimana scorsa, la cosa mi fa molto piacere, ho ricevuto un ennesimo riconoscimento, una specie di premio alla carriera, e ridaie. Non me fa lavorare proprio. E io ringrazio tutti quanti. È una vita che continuo a ricevere, come posso dire, premi alla carriera, ma e mi danno sempre delle targhe. Io chiedo a questo punto, la prossima volta, anziché regalarmi una targa, regalatevi magari una macchina. Grazie.

0: finalmente abbiamo una telefonata vera. Pronto?
1: Sono Nilla.
0: Dove è andata la voce?
1: Super, dopo mi viene il coso alla gola, accendo anche il coso. L'aria mi fa male, accendo la cosa dell'aria condizionata, ma mi fa male. Ah, voglio dire che oggi sei presente sia sul 118 che sul 787.
0: Allora, sai che noi facciamo anche i miracoli. Io sono come, come si chiama quella signora là, che c'è in quella... Sono come la Madonna dei Medjugorje, appaio e scompaio.
1: No, oggi ci sei presente, però in soggiorno, in cucina no.
0: Vabbè, ascolta, sono un cantante da cucina, non sono da salotto.
1: No, infatti stavo facendo da mangiare, perché io dopo le tengo accese tutte e due quando vado avanti e indietro, perché poi mangio in soggiorno, io non mangio in cucina.
0: Ah, la signora indietro, si no? Tratta bene, la signora.
1: Ah sì,
0: no,
1: sempre
0: allora.
1: Così, con la mia tovaglietta, tutto, vado avanti e indietro. E allora, no, per far sapere che oggi ci sei presente, no, ma non è, ma l'altra settimana, tutta settimana c'è stata. Comunque saluto la signora Rita, che ho sentito che mi ha salutato.
0: Esatto, esatto.
1: Chiaramente, e l'ammiro molto per il suo bel carattere.
0: Ebbene, allora, devo dire che ho un bel vivaio di ascoltatrici e ascoltatori che veramente mi fanno sentire vivo e danno un senso al mio programma, per cui vi voglio veramente bene e grazie del sostegno, perché io ho sempre detto, io metto la macchina, ma la benzina la mettete voi.
1: Sì, beh, certo.
0: E quindi ho,
1: naturale.
0: Ho bisogno che mi facciate il pieno ogni tanto.
1: Voi fai un bel... è bello sentire, come dice la signora Lila... La signora Lucien.
0: La Lucien.
1: Sono 2 ore che volano.
0: Esatto, meno male che almeno...
1: Io di solito mi appisolavo a questo orario, adesso non più da quando ci sei.
0: Allora, prima di trasmettere io mangiavo a mezzogiorno e a 12:30 per fare il pisolino guardavo la signora in giallo perché sapevo a memoria.
1: Bella.
0: Adesso vi dovete accontentare del signore, dunque oggi sono in bianco. Sono qui in mutande canottiera bianco a casa mia.
1: Io ti ho visto quando sei stato a Serata Italiana.
0: Sì.
1: È bell'uomo.
0: Vi anticipo.
1: La voce poi incanta.
0: E la Madonna. Vi anticipo, l'ho saputo ieri sera,
1: sì.
0: che adesso non so se il 26 o il 27 settembre, ma ve lo dirò. Sai che io c'ho Giorgio Conti, ma c'ho anche la parte mia artistica come cantante che si chiama Atrium. Ebbene sia...
1: Davvero?
0: Sì. Atrium, che poi sono sempre io quando canto, sarò in diretta su un canale televisivo nazionale una sera di fine settembre sarò a Cologno Monzese, ve lo dirò così potrete vedermi in tutta Italia.
1: Va bene.
0: C'è tempo, adesso 2 mesi per perdere 4 kg e poi vediamo. Ti voglio bene. Ti voglio bene
1: anch'io, Giorgio.
0: Baci.
1: Ciao.
0: Non so in quanti se li ricordano o ne hanno mai sentito parlare. Massimo Loi e Checco Altomare. E questa è una delle loro canzoni di punta di quei tempi. Se qualcuno se li ricorda, fatemelo sapere. A me piaceva molto questa canzone. Spero piaccia anche a voi, è il nostro disco raro.

0: si intitolava 4 giorni insieme, noi ne facciamo invece 5 alla settimana. Buongiorno, pronto?
1: Ciao Giorgio, sono felice per ciò che hai annunciato, perché il tuo successo

0: nostro incontro, guarda, è stata una cosa molto rara, molto, molto anomala. Ti racconterò, siamo la mela tagliata a metà. Da 10 anni e l'ho conosciuta tramite le trasmissioni come la tua.
1: Guarda, io dico sempre, aveva proprio ragione mia mamma, il domani può sempre regalarti cose che non ti hanno regalato una vita intera, per cui bisogna vivere.
0: Allora, sì, amore, allora non era radio, c'era proprio il conduttore.
1: Certo.
0: 12 anni fa, sono passati 12 anni, dopo è finita. Io amo queste trasmissioni perché dialogo, perché mi piace, insomma, ecco. E l'ho conosciuta per una canzone. Non sto più a spiegarti niente,
1: certo,
0: perché mi commuovo un'altra volta. Domani ti racconto come ci siamo conosciuti e il rapporto che abbiamo.
1: Allora, cara e dolce amica mia, io ti lascio nel tuo momento intimo,
0: però
1: voglio rallegrarti offrendoti una canzone divertente, così almeno per tre minuti non ci pensi, ok?
0: Grazie, mi dispiace una cosa sola, che lei non, la sua televisione non ci dà il 787, nemmeno il 118.
1: Certo.
0: Sono stata io a parlarle di te con tutto il cuore, ho detto una brava persona, addio, e poi ho detto tanto piacere se qualcuno lo saluta, lui ho detto ci mette l'anima, ma addio, allora dammi il numero, allora ho provato, si vede che ti ha raggiunto solo col numero. Ecco.
1: Sì, sì, no, ma basta anche, per cui comunque dille che sicuramente ha semplicemente bisogno che qualcuno le sintonizzi di nuovo i canali TV, perché come la prendi tu, la deve prendere anche lei. Ecco.
0: C'è solo,
1: perché ripeto, come la prendi tu e come la prendono tutti gli altri, se qualcuno non la prende, non è un problema nostro, è un problema della vostra antenna o della vostra. Allora, canzone allegra per te, con un abbraccio enorme fino a stritolarti, ok?
0: Grazie Giorgio, ci sentiamo domani. Saluto tutte le care amiche, Gianfranco. Ciao Gianfranco, ti voglio bene. E domani ci risentiamo.
1: Va bene, un bacione grande. E questa è tutta per
0: te. Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

Polanca, anca come quelle che abbiamo dietro, una sola però, Polanca con la sua Diana. Ieri la Spagna ha esultato e anche in Italia gli spagnoli erano in giro con il clacson, insomma dai, lo sport è quella cosa che grazie a Dio spesso ci unisce, però va molto a mode. Adesso per esempio si sono dati tutti al tennis da quando abbiamo questo fantastico ragazzo che è Jannik Sinner, che ha vinto ancora.

a Wimbledon. Per il secondo anno consecutivo alza uno dei trofei più importanti e prestigiosi dello sport mondiale, dopo una finale intensa effettivamente, iniziata in salita e trasformata punto dopo punto in un'altra pagina bellissima del tennis italiano. La cosa che francamente continuo ad ammirare in questo ragazzo, in Jannik, non è soltanto il suo talento, che è fondamentale, ma è il modo in cui affronta ogni momento della partita. Anche l'altro giorno, dopo aver perso un primo set combattutissimo, è rimasto lì, concentrato, paziente, fedele al suo gioco, senza lasciarsi trascinare dalla delusione, dallo sconforto, ha ricominciato dal punto successivo come fanno i grandi campioni e come dovremmo fare anche noi quando la vita ci offre degli ostacoli, ricominciare con grande forza. Forse è proprio questa una delle lezioni più belle che lo sport riesce a regalarci, cari amici. Non possiamo cambiare ciò che è appena accaduto, ma possiamo sempre scegliere con quale forza affrontare quello che verrà dopo, il nostro futuro. Dietro una vittoria così importante, immagino anni di allenamenti, sacrifici, rinunce e giornate in cui nessuno vede il lavoro che questo ragazzo stava facendo e sta facendo. Poi arriva in campo, come quello di Wimbledon, arriva il momento decisivo e tutto quel lavoro trova finalmente la sua luce. Jannik continua a scrivere la storia del nostro sport con il talento, ma anche con la sua semplicità, l'educazione, quel garbo, quel modo tutto suo di vivere le vittorie senza mai perdere il rispetto per gli avversari. Complimenti, Jannik, che hai regalato un'altra grande emozione alla nostra bella Italia.

0: Il grande Vasco Rossi, Ridere di te, permettetemi, faccio una dedica personale, anche se non è un programma di dediche, non so se l'ascolto, però so che è il suo cantante preferito o comunque a lui piace molto, e vorrei salutare il nostro Ilario, il nostro super tecnico, e ti ricordo, Ilario, che mi devi offrire una birra, per cui dimmi una sera che vuoi che ci vediamo, lasciamo a casa le donne, mi raccomando, ok? Ciao Ilario, ti abbraccio forte forte forte.
1: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Le 13 e 7 minuti.

0: Baby, baby, oh baby, baby, pronto? Oh, aspetta, devo schiacciare questo, certo. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Ciao, Giorgio.
0: Buongiorno.
1: Ciao. Il re degli imbecilli è tornato alla carica?
0: Purtroppo sì, da quando è iniziato.
1: Ecco, ecco perché ho provato già diverse volte, ma io non so, io non capisco, possibile che non ci si possa fare niente?
0: Nel pomeriggio mi hanno garantito dalla regia che devo aspettare le due ovviamente perché dobbiamo sentirci in privato e faremo quello che va fatto, ok, per bloccare, scusami, un imbecille, ecco. Io non do mai te parole. Però questo non ha altre parole per poterlo definire.
1: No, ecco, è un imbecille. È un idiota.
0: Un imbecille. Perfetto, ma veniamo a noi, che non siamo imbecilli.
1: No, io non so, avevo voglia di sentirti, allora ti ho chiamato.
0: No, hai fatto bene perché ho detto, chissà mai che io ogni volta che chiamo attacco, però ovviamente la gente fa molta fatica. Esatto.
1: Ho provato per vedere se la linea era occupata, dava sempre occupato. Cioè adesso ci sono riuscita, si vede che quello là si è stancato.
0: Non si è stancato, bisogna proprio trovare il momento per infilarsi tra una e l'altra. Esatto, perché è da esattamente quando è partita la sigla.
1: Madonna.
0: Io ripeto, mi spiace per voi, perché io comunque conduco lo stesso, però mi manca il vostro supporto e in più ti dico una cosa, siccome io in questo lavoro ci metto grande passione, quando qualcuno mi mette il bastone tra le ruote mi imbestialisco. Se ce l'avessi qui farei delle cose che una persona cattolica cristiana non farebbe, ecco.
1: Ecco. Ma ti viene quella voglia lì?
0: Direi proprio di sì.
1: Ti viene, perché è un gioco stupido.
0: Ma ascolta.
1: Non so cosa ci trova, ecco. che gusto ci trova, non lo so, ecco. È uno stupido, ecco. le parole che le dici, è uno cretino, uno stupido, uno somaro.
0: Tutto il resto lo trovate nell'enciclopedia.
1: E mi sono sfogata. Niente, io ti volevo salutare.
0: Grazie.
1: Come si sente sempre uno di famiglia, che si telefona volentieri uno di famiglia, io ti telefono volentieri perché ormai fai parte della mia famiglia. Ti sento molto vicino.
0: E per me è veramente un onore, tant'è che ti dico veramente grazie a voi, non ritengo più il venire a fare radio, ma la ritengo una missione, per cui ho bisogno di voi da lunedì al venerdì. Ok.
1: Hai ragione.
0: Ho bisogno di voi. Ok.
1: Va bene, tantissimi auguri di tutto, che te devi sempre star bene perché ci devi rallegrare.
0: Assolutamente sì, sì.
1: Non devi mai né ammalarti né fare le ferie.
0: Ecco, però posso, come oggi, arrabbiarmi con qualcuno?
1: Hai ragione.
0: Meno male. Grazie di cuore, sentirti mi ha aperto il cuore. Grazie.
1: Va bene.
0: Un bacione.
1: Giorgio. Ciao. Ciao, cara. Ciao.

La grande e spesso tormentata Mia Martini con Quante volte, e tanto non mi sono reso conto che alle 13:17 siamo abbondantemente entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, che siamo in diretta dal piccolo emirato di Polaveno, nelle nostre belle colline, e dove si respira l'aria fine. Siete sul canale 787 della vostra televisione, oppure potete seguirci nelle varie app, anche sui telefonini, sui computer, su Alessa, su tutte le piattaforme ci siamo. Quindi a questo punto direi che siamo mondiali, perché ci posso sentire veramente dappertutto. Il numero telefonico per tutto il mondo e per farvi sentire ovviamente è il 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Questo vale anche per i timidoni che non hanno mai avuto il coraggio di telefonare. E allora io vi metto una canzone che vi fa divertire. Oh!

0: Prontissimi?
1: Pronto? No, sono ancora io. Mi piace la canzone che hai messo e volevo dirti che il mio programma è sempre lì e non si disturba mai.
0: Mi raccomando.
1: C'è la Leonessa, c'è la festa della Leonessa, c'è il numero telefonico, c'è scritto Radio Super, state ascoltando o stai ascoltando perché sono senza occhiali.
0: Certo.
1: E 787. È bella che mai.
0: Più bella che mai la nostra Leonessa, ruggente, ruggente. Ecco, e la vostra fortuna è quella che grazie a Dio io non ho voluto la telecamera, per cui volevo la radio di una volta, voglio solo la voce. Poi immaginatemi come volete.
1: Va bene tutto.
0: Va bene tutto, ok.
1: Sei una persona speciale, non ti dico altro.
0: Basta.
1: Che più speciale di così non
0: basta.
1: Ce n'è.
0: Allora andiamo avanti, andiamo avanti a ballarci il Mango Jerry. Ti voglio bene?
1: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Pronto, pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, buongiorno, buongiorno. Sono sempre la bella di notte perché di giorno non esco.
0: Che bella che lei. Come le farfalle notturne.
1: Oh mamma mia, Giorgio, ma vedo che oggi tu sei teso giustamente, giustamente.
0: Sì, non perché sono molto, molto disturbato, molto.
1: Mamma mia, ma guarda, anche da parte mia questa mattina mi è successo un fatto, sai che al giorno d'oggi gli anziani sono presi di mira,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Ecco, io poi, essendo così nella mia situazione, ero fuori nel cortile a fare le mie solite cose, sai, sai già quello che devo fare.
0: Esatto.
1: E niente, si ferma un furgoncino davanti al cancello, scendono un uomo di colore e l'altro mi chiederanno se vendo le capre, perché di solito o vendo le uova, così. E niente, invece mi dice, signora, dobbiamo entrare perché tengo un palo, tengo da anni, c'era ancora il mio povero marcio, ho 50 anni, questo okay. Palo della luce, no? Dove ci sono poi attaccati dei container, sì, delle sì, cose sì, dove sì. Ci saranno i contatori, una centrale elettrica okay. Proprio qua. E niente, io dico, dobbiamo fare, siamo dell'Uni Euro. Ma d'ora l'Unirete, scusa.
0: Unirete, sì, l'Unieuro. Esatto.
1: L'Unirete, dobbiamo fare i lavori, dobbiamo entrare. Ho detto, scusi un momento, è da anni che c'è questo palo.
0: Esatto.
1: I lavori li hanno sempre fatti,
0: esatto.
1: Ma non sono mai entrati esatto. All'interno.
0: E se al limite dovesse capitare, ti arriva un esposto dal sindaco o da qualcuno, dai carabinieri, ecco. Dove ti informano che dovrei...
1: Ecco.
0: Qualcuno che sorvegli, perché se no non aprite.
1: Ecco, e niente, ma sai come mi ha trattato? Ho detto, ha sempre fatto il lavoro. Se c'è la rete, signora... Ho detto come avranno fatto a fare i lavori.
0: Esatto.
1: Se c'è la rete, c'è sempre stata la rete.
0: Esatto.
1: Perciò, perché i lavori li possono fare. Comunque un momento entro a prendere le chiavi. Mio figlio sta dormendo, vabbè, perché ha lavorato questa notte.
0: Certo.
1: Comunque vado a prendere le chiavi. Ho un bel tragitto da fare, perché cammino non con i pattini a rotelle. Entro, quando esco il ragazzo di colore, perché tra l'altro mi ha detto, signora è sorda. Due o tre volte mi ha detto se ero sorda, ah, perché volevano entrare.
0: Lui è stronzo, ok, perfetto.
1: Mamma mia, se mi sono arrabbiata, ho detto sono sorda e forse anche cieca, molto cieca. Ma a parte questo, quando esco il ragazzo di colore si metteva la mano al cuore, l'altro non l'ho più visto, si metteva la mano, signore si possono fare dall'esterno, si possono fare dall'esterno questi lavori, si possono... Ho detto guardi, comunque la maleducazione... Ho detto, forse hanno pensato che magari chiamassi qualcuno.
0: Ah, per me sì, quando sei entrata in casa, secondo me sì, hai fatto bene.
1: Come vedi?
0: Perché purtroppo non sanno più cosa inventare per truffare soprattutto gli anziani, perché sai, con un giovane hanno poco non hanno terreno, però con gli anziani che solitamente sono in buona fede, ecco, però ne veramente state attenti. Non aprite a nessuno, oddio, se arrivano i carabinieri, i vigili del fuoco, l'ambulanza, però attenzione, perché a Napoli girava anche un'ambulanza finta, per cui voglio dire, è la nostra bella Italia.
1: Ascolta, devo chiederti scusa Giorgio, poi ti lascio, perché ho tenuto nascosto una cosa.
0: Cioè?
1: Con te, proprio che non meriti proprio tenerti nascosto niente.
0: Cosa mi hai nascosto?
1: Perché ti ho detto che non ho le oche e invece una c'è, è la sorella della Bernarda.
0: Ma dai, quindi hai l'oca giuliva. Va bene, dai.
1: Molte mi hanno detto, chiudi il becco, brutta oca.
0: È un peccato veniale, ti confesso, nel nome del padre dell'arancio me lo sbuccio e me lo mangio, ok? Assolta. Ti voglio un bene immenso, sei veramente una macchietta, ti voglio troppo bene.
1: Grazie che mi hai dato questa possibilità e chiedo scusa, trasgredisco alle leggi del dottor Rabizzi.
0: Ma lui alla fine dice, a te tutto è permesso, mi dice sempre, siccome io lo chiamo sua emittenza, per cui ci siamo sentiti anche prima, ok? Abbiamo un ottimo rapporto con Agostino, ok? Veramente.
1: Certo. Ma poi lui sa la mia situazione, sa che ecco, ho bisogno di parlare.
0: Ecco, ascolta. E lui mi ha detto: Giorgio, devi inventare un programma dove la gente possa parlare, perché nelle altre radio non li fanno parlare. Che pensi, mio, dite? Siccome la lingua la mi manca mia, andiamo d'accordo. Ersilia, ti voglio troppo bene.
1: Grazie.
0: Ciao Ersilia.
1: A tutti indistintamente.
0: Grazie.
1: Ecco, per non trascurare nessuno.
0: Nessuno. Senza nomi e cognomi.
1: Voglio bene a tutti. Grazie.
0: Se un giorno non mi amassi più è per te. Ciao.
1: Ciao.
0: Però mi raccomando che non succeda, eh. Se un giorno non mi amassi più, guai. Io mi uccido.

Ve lo ricordate, vero, Leano Morelli, quello che esordì con quel bellissimo singolo che era Nata Libera? Questo invece era Se un giorno non m'amassi più. Cara, se tu m'amassi, ma no che non t'amasso. E solitamente quando un artista se ne va, come è successo, lo ricordi il giorno dopo e poi massimo due, poi più. Però ci sono degli artisti che ovviamente rimangono nel tempo con le loro opere, però ricordarli anche una seconda volta, il giorno in cui si è spento abbiamo naturalmente pianto, ovviamente chi l'ha amato, il grande Peppino Di Capri, ed è stata una giornata triste per la musica, soprattutto per i cantanti storici. Peppino Di Capri è un artista che ha sempre guardato con grande rispetto e grande affetto. Io ho avuto modo di intervistarlo in un paio di occasioni. Devo dirvi, un musicista vero, un pianista raffinato, una voce elegante e riconoscibile sin dalle prime note. Peppino aveva saputo creare, come posso dirvi, un mondo tutto suo, mettendo insieme la grande tradizione napoletana, il rock and roll, il twist e quella sonorità americana che lo aveva accompagnato sin da bambino. Lo faceva però con grande naturalezza, senza mai perdere la propria identità, portando sempre con sé il profumo, la luce e l'anima della sua Capri. E come fai a non amare quest'isola? Le sue canzoni hanno attraversato il tempo e la vita di tante persone, da Roberta, Non è peccato, Saint Tropez Twist, Un grande amore niente più, Champagne, sono soltanto alcuni dei suoi grandi successi. Sono ricordi, emozioni, sono però frammenti anche della nostra storia che continuiamo a vivere ogni volta che torniamo a sentire queste canzoni. Nel corso della sua lunga carriera ha conosciuto la musica, il cinema, la televisione, il palcoscenico, restando sempre fedele a quel suo modo elegante e sincero, pacato, di essere artista. Oggi salutiamo con profonda tristezza questo grande protagonista della musica, che con la sua voce, il suo pianoforte e le sue canzoni ha scritto veramente pagine importanti nella storia della musica italiana. La scomparsa di un artista, e chiudo, lascia sempre un grande vuoto, ma la musica possiede qualcosa di meraviglioso. Riesce a tenere vive le persone anche quando fisicamente non ci sono più. E sono certo che le canzoni di Peppino continueranno ancora a lungo ad accompagnarci e a farci sorridere, commuovere e ricordare. Ciao Peppino, grazie per tutto quello che ci hai donato. Un abbraccio sincero alla tua famiglia e a tutte le persone a cui hai voluto bene. E un grande saluto dalla famiglia di Radio Super TV.

0: Che canzone dolcissima questa di Peppino Di Capri, si intitola La Panchina. Buongiorno.
1: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno nonna Lu.
1: Meno male che dovevo alzarmi presto.
0: Ah guarda, io mi hanno buttato giù dal letto il nostro solito amico per il cappuccino del mattino.
1: Ok.
0: Però sono tornato a casa, avevo un po' di cose da sistemare, ho detto vabbè, mi immolo, faccio le ultime cose e tanto ascolta, la lavatrice aspetta.
1: Sei proprio da sposare.
0: Tutto bene, hai fatto le nannine?
1: Guarda, mi ha svegliato Janice all'1:30.
0: Ah però... Allora, ieri sera sono scappato in tempo da te, perché nell'arrivare a casa è scoppiato il diluvio.
1: Esatto, sì. Però ha avuto tanto, perché poi io mi barrico in casa e non sento più niente.
0: No, io avevo tutto spalancato, guardavo i lampi, i tuoni, poi a un certo punto veniva un po' di traverso, allora ho abbassato un po'.
1: Tanta acqua?
0: Sì, è parecchia. Stamattina infatti c'era un pochino più fresco, però mi dicono che è una pia illusione perché andiamo verso il picco del caldo e durerà fino praticamente a domenica. Da lunedì torneranno temperature più accettabili, me lo auguro.
1: Si spera, perché mi manda in letargo, oggi almeno mi ha mandato in letargo completamente. Sono stata sveglia, per la verità, perché i cagnotti alle 8 vogliono mangiare.
0: Certo.
1: E sono stata sveglia un attimino, 10:30, ho detto va bene, è presto.
0: Mi metto
1: un attimo, se non chiama Janice, credimi, io vado avanti tutto il pomeriggio adesso. Ho appena bevuto il caffè.
0: Speriamo ti svegli almeno quello. Non è male alzarsi all'alba dell'1:30 del pomeriggio, non è male.
1: Altro che lavaggio e lavatrice. Va bene, Giorgio, è così la vitaccia, è così la nostra, la mia poi.
0: Ma poi ascolta, in questo periodo un perdemidande è una canottiera e sta in casa tutto il giorno, non abbiamo bisogno di grandi lavatrici e di grandi abiti.
1: No, assolutamente.
0: Io ripeto, sono qui tranquillamente, mutanda bianca, canottiera bianca, è entrato Perfetto. Prima il mio vicino di casa, mi fa comodo, comodissimo, gli ho detto.
1: Buongiorno.
0: Ascolta, è casa mia, scusa,
1: Ok Giorgio,
0: nonna Lumba, sono grande.
1: È così oggi.
0: Oggi facciamo le ninne, va bene?
1: Ci troviamo domani mattina a fare la lavatrice.
0: Ecco, ci diamo una nuova chance, ok?
1: D'accordo.
0: Ciao, ti voglio
1: buona
0: bene.
1: Buona giornata a tutti. Ciao.

0: Quanta magia in questa canzone, forse meno nota, ma di una dolcezza, di una poesia. Era il nostro Pepino Di Capri, che porteremo sempre nel cuore, con La Panchina. Ok, La Panchina non è una, no, quello era un altro, scusate.
1: Messaggio promozionale.
0: Sì, il messaggio promozionale, però lo facciamo in lieta compagnia. Pronto?
2: Sono pronto, caro, qui l'amico del Giaguaro.
0: Oh, buon Giorgio.
2: Un saluto caro dall'amico del Giaguaro, dicevo in radio tanti anni fa. Ma poi uno dei complimenti più belli durante una premiazione in un noto locale.
0: Sì.
2: Siccome una canzone molto richiesta, Super TV era oltre un po', reinterpretata dalla giovanissima Aurora Codazzi, abbiamo deciso noi vecchi della radio di premiarla, come facevamo. E l'abbiamo premiato, lei è stata contenta. Ma Codazzi, siccome io non sono andato sul palco, avevo già problemi di difficoltà motorie, insomma.
0: Certo.
2: E quel signore che è andato sul palco a nome di tanti,
0: sì,
2: emozionato, si è messo a piangere. Allora Codazzi mi guarda e dico, senti, Omar, facciamo una cosa, dico due. Ma non sono contento, ti do subito il micro. Poi senti, che onore, una vecchia voce radiotonica. Oh, scusa, no, hai ragione, ho detto, hai ragione, oh, ma sono una vecchia. Perché non ci si conosceva, vabbè, lui era la voce del cuore con Baguzzi, eccetera. Allora, volevo dirti, fare radio non è facile, non è facile, sembra facile. Diceva l'omino di una nota marca della cassettiera, che non dirò, al sì, carosello. Ecco, tu hai...
0: Tipo Bialetti?
2: Sì, prodotto Bialetti, perché noi bambini di quegli anni aspettavamo, sì, d'accordo, ma c'era la scenetta prima.
0: Il carosello durava poi 2 minuti a scenetta.
2: Certo, ma certo, ma anche quando è venuta Marisa del Trate, che io gli ho detto che non sapevo cos'era l'amico del Giaguaro, e lei mi ha definito l'amico del Giaguaro con tutti i bambini, noi non aspettavamo che lei faceva una scenetta, e alla fine i 30 secondi dicevano: ma cosa vuoi? Voglio la caramella
0: che mi piace tanto. E che fa?
2: E poi c'era la spiegazione delle caramelle. E per tutti la caramella Litz, la nuova caramella Litz. Allora tu dovevi ricordarti la marca. Poi andavi nel bar e c'erano quegli espositori bellissimi. Io ero affascinato da quegli espositori, erano meravigliosi. Hai fatto un ricordo, non mi piace, hai creato un ricordo del nostro Peppino Nazionale, bellissimo, e mi hai commosso. Io ho avuto anch'io l'onore di conoscerlo, non come altri cantanti, perché te l'ho detto, veniva nell'albergo vicino all'albergo di mio padre, che si chiamava Gallo Nero, non esiste più questo albergo, ed era nato perché c'era un dancing, l'orientale, vicino c'era questo Gallo Nero, che girava con quelle luminose, un gallo che girava, aveva preso da una reclame, e lì alla sera chi usciva gli amici, questo rione, andavano lì e non è mai successo niente, stavano fino alle 2, anche alle 3, perché c'era allegria, c'era armonia. Ecco, Peppino Di Capri ha fatto parte anche lui di quel periodo, e quindi chi l'ha scoperto a Capri è stato un discografico della Carisch, te l'ho detto,
0: certo,
2: che pubblicava, ecco, e gli ha detto: guarda, io ti farei fare qualche brano moderno in napoletano, li rivediamo. E lui ha cominciato con voce, no, e ha chiamato i Capri Boy Rockers. Io avevo tanti 45, alcune autografate di Peppino Di Capri, ma quello che tu hai detto è la grandezza di questo artista, che ha fatto ballare tutti,
0: sempre però in un contesto di grande umiltà ed eleganza.
2: Ma sai che sotto al Cateroma, dove andare, c'era il pianoforte, lui veniva lì e suonava il piano per tutti. Io ero piccolino, ragazzino, andavo con i clienti perché mia madre doveva stare in albergo.
0: Certo.
2: Ma l'eleganza, poi il saluto e andava. Mia zia, che aveva il sorno, scendeva e lo vedeva lì fuori dall'albergo, c'era un bel vedere, insomma. Diceva: buongiorno, oh, dammi del tuo, Rita, ti vengo a trovare, per la sua caccia, Rita, ti vengo. E andava al torno, come ha fatto Milva e tanti altri.
0: Ma dai,
2: capisci? Ma certo, il sorno, non dico il nome, non c'è più, comunque, era nella zona del borgo Coscia di Alasso. Poi sai, il muretto, Torte dei Marmi, la Capannina, Taormina, Riccione, Rimini, l'Italia nel mondo con queste canzoni. E lui ha battuto nelle vendite il disco originale che era di Chubby Checker, le Twist Again.
0: Esatto.
2: Compravano tutti il Beppino di Capri. Tutti volevano Beppino di Capri. E nei bar, nei jukebox, i bambini, i grandi, ballavano tutti il twist, che vuol dire attorcigliare.
0: Esatto.
2: Quindi un artista che riesce a battere anche i francesi, pensa, Richard Antonin,
0: sì,
2: ma certo, quello che cantava Nessuno di voi, con la mia, è stato uno dei primi a far ballare il twist, anche Johnny Holiday, ma tutti hanno riconosciuto la grandezza di questo ragazzo.
0: E io, cantato... no, io sappi una cosa, non, io non voglio indolarti. Quando abbiamo fatto il primo ricordo che se n'era appena andato, tu giustamente ne abbiamo fatto, sì. Dopo io ho detto merita qualcosa di più, però ovviamente
2: Hai
0: stanotte ragione. Ho messo giù queste cose perché bello, certe cose devi bello, scriverle bello, perché bello. Nella diretta magari si è disturbato
2: meraviglioso.
0: Stanotte ho detto gli voglio rendere un omaggio un pochino più approfondito, ma io certe cose me le devo scrivere ovviamente, mi preparo.
2: Bellissimo.
0: Adesso però ho una proposta da farti.
2: Ci picchia, guarda l'Angelicchia che bambina picchia.
0: Allora, ho qui due ruoli da
2: premesso
0: fare.
2: Premesso che ci piacciono le belle ragazze, tu mi dici sempre ti amo, sarà una proposta...
0: No, non è indecente. Allora, abbiamo due ruoli, scegli tu cosa vuoi fare. Uno deve fare John Travolta e uno deve fare Olivia Newton-John. Cosa vuoi fare?
2: Allora, io da ragazzo, mio padre portava il ciuffo.
0: Ok.
2: Io l'ho portato anch'io. Beh dai, faccio Olivia Newton-John, visto che...
0: Va bene, io mi abbasso e faccio John Travolta. Giaguaro, ti voglio bene! Ciao!
2: Un saluto, caro.
0: Ciao, ciao. No, mi deve scusare il Giaguaro. No, la mia non è, era una battuta, ma ero sicuro che da qualche parte ce l'avevo. Allora, Giaguaro, preparati a farmi da Olivia Newton-John, perché ti voglio scatenatissimo!
3: It's automatic, it's systematic, it's hydromatic, why it's greased lightning!

0: E allora diamo a tutti quanti voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, un cordiale benvenuto qui al villaggio turistico Radio Super TV. Vabbè. Allora, l'anno prima esce La febbre del sabato sera, l'anno dopo Grease, e sono naturalmente tutti campioni d'incasso. In realtà si farà anche un film sulla storia della discoteca. Si intitola Thank God It's Friday, grazie a Dio è venerdì, che però devo dire non ebbe quel successo così lungo, duraturo come questi due film che ho appena citato, quindi La febbre del sabato sera e Grease. Però anche Thank God It's Friday, soprattutto in America, spopolò con la colonna sonora scritta da Giorgio Moroder e con grandi artisti come Donna Summer per parecchie settimane. Ma adesso c'è una cosa importante da dirvi.
1: Messaggio promozionale.
0: Occhiali perfetti, ottica Zanetti. Grazie all'amico Walter che ieri sera sono andato a trovare nel suo negozio a Diseo e ha trovato la soluzione ovviamente anche per il mio carrozziere, vuoi che non la trovi per voi, anche perché se avete un problema alla vista andate subito a farvi fare un test visivo computerizzato e saprete nel giro di pochi minuti qual è il problema del vostro occhio. E dopo naturalmente l'amico Walter saprà dopo la diagnosi dirvi che cosa potete fare e cosa può fare lui e cosa non può fare lui. Per esempio, lui vi può riscontrare una cataratta, ma non può sicuramente farvi la prescrizione per andare a farvi operare, dovete passare dal medico per quello. Però se prenotate una visita oculistica ci vogliono mesi di... E poi credetemi, non avrete la soddisfazione che vi dà quest'uomo nel raccontarvi tutti i pro e contro quello che riscontra all'interno dei vostri occhi. E la vista va controllata, santi Dio, perché gli occhi sono un bene prezioso. Io peraltro stasera me ne vado con l'amico Walter Zanetti a vedere un tributo a Pierangelo Bertoli a Iseo, dove il figlio di Pierangelo Bertoli duetterà con il suo papà, che sarà proiettato in maniera virtuale, e credo sarà una cosa molto molto magica. Domani vi racconto tutto. Intanto vi ricordo solo lo slogan: occhiali perfetti? Ditemelo voi. Dai, lo sapete a memoria. Occhiali perfetti? Ottica Zanetti. Ciao Walter, ci vediamo stasera, va bene?
1: Fine messaggio promozionale.

0: Dal nostro piccolo scatolino dei dischi rari abbiamo estrapolato per voi Patrizio Sandrelli con Rosa. Io l'ho risentita molto volentieri, spero anche voi. Però attenzione, mamma mia come corre il tempo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
1: Messaggio promozionale.
0: Vi ricordo che anche oggi Giorgio Conti Show è stato gentilmente offerto da GFP Rack, questa meravigliosa azienda che si trova a San Giovanni di Polaveno e che vi attende naturalmente sul proprio sito per farvi vedere tutto il catalogo di questa azienda specializzata in componenti meccanici per l'elettronica. La sede ovviamente si trova qui a Polaveno in provincia di Brescia, in via Artigiani 40, con telefono 030 84 453. E grazie a GFP Rack il Giorgio Conti Show tornerà domani come sempre a partire dalle ore 12. Grazie a tutti di cuore, vi voglio bene.

0: Radio Super pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
5: Le 14 e 3 minuti.

0: E siamo qui, buongiorno, buongiorno, buon sabato mattina. Eccoci qui rigorosamente in diretta. Questa è Radio Super, Pierangelo Pini dallo Studio 2, pronti per vivere un'altra bella mattinata insieme qui alla radio. Un saluto a tutti voi che ci state ascoltando in diretta, un saluto a coloro che ci ascolteranno nella fascia del mercoledì pomeriggio in replica e siamo prontissimi, mamma mia che bello, pronti per trascorrere una bella mattinata insieme. E naturalmente voi lo siete, sì, siete i nostri protagonisti perché potete chiamarci al 351 40 41 42 3 in questo sabato 11 di luglio. Pronto? Abbiamo già una telefonata. Pronto?
1: È una bella mattinata calda.
0: Oh, eccolo qui. Buongiorno. Abbiamo aperto il televoto. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Come va lì a Brescia?
0: Qui a Brescia, provincia, Brescia e provincia accaldati, ma siamo contenti, va bene, perché siamo a luglio col bene che ti voglio e va bene così, Carlo.
1: Sì, è giusto.
0: Allora, condizione a paletta, condizionatore a paletta, quelli da lì ne sono contenti perché guadagnano. E cosa ci vuoi? Cosa vuoi di più? Cosa dici?
1: Penso che io ero dipendente dell'Enel. Ero dipendente dell'Enel, poi sono andato in pensione.
0: Ho capito.
1: Dopo, gli ho fatto le corna con la corrente, ho cambiato gestore per un po' di tempo. Adesso sono ritornato all'Enel.
0: Adesso sai perché? Al tuo vecchio amore.
1: No, ma sai perché?
0: Perché?
1: Perché mi ha fatto il 20% di costi e la pubblicità, non posso.
0: Esatto, non si può. Vabbè, comunque ascolta, va bene, sei ritornato all'Enel, basta, ok?
1: Sono ritornato all'Enel.
0: Al tuo vecchio amore, va bene.
1: Ecco, okay. E le bollette sono abbastanza diciamo alla portata
0: di noi poveretti. Carlo, buona giornata e grazie che ci dai la partenza, ok?
1: Il là ci vuole sempre, okay. In tutte le cose.
0: Ciao Carlo.
1: Grazie
0: al nostro Carlo da Gorlago in provincia di Bergamo che è sempre il primo. Dicevo, voi siete i diretti e le dirette protagoniste di questa mattinata perché come sapete, come avete già sentito, è 351 40 41 42 3 è il nostro numero di telefono ufficiale, quello che vedete scritto bene in grande sul nostro canale, è del 787, canale 787 del vostro televisore da dove voi ci state ascoltando perché è il canale ufficiale della radio. Pronto, con chi parliamo?
2: Ciao Pierangelo, dopo Carlo c'è Carla.
0: Carlo e Carla, buongiorno.
2: Carla di Cremona, ti auguro una buona giornata, un buon sabato, ti ringrazio per tutto ciò che ci doni, ringrazio te e tutte le altre gentili persone perché per noi siete molto importanti.
0: Grazie.
2: Per noi
0: Carla.
2: Anziani, grazie, fra poco ne ho 97. Ma...
0: Allora Carla, noi non dobbiamo dire che siete anziani perché qui siamo tutti giovanotti, lascia stare la parte perché noi qui dobbiamo così regalare l'allegria e mantenerci giovani, ok? Perché
2: fate un'opera buona, signore vi premierà.
0: Noi siamo qui per divertirvi, ok?
2: Grazie,
0: e tenervi compagnia.
2: E ci divertiamo anche noi. Bene. Molto con voi perché avete dialoghi speciali, avete dialoghi che un po' che ravvivano l'animo, ecco.
0: Va bene.
2: Non le solite menate brutte, un po' di canzoni, musica. Ti mando un saluto dal Torrazzo. Ci sei anche domani?
0: Certo, Carla.
2: Bravo, grazie.
0: Allora ti mandiamo una bella canzone, Carla, va bene?
2: Bravo, io non la richiedo perché mi piacciono tutte.
0: Ti mandiamo un bel brano popolare che cantiamo tutti insieme, va bene?
2: Bravissimo, grazie.
0: Ciao Carla, un abbraccio grosso.
2: Un abbraccio affettuoso.
0: Anche noi, un abbraccio grosso, un bacio. Ciao Carla, carissima, ciao. Grazie alla nostra Carla da Cremona. Dicevo, era una mattinata ricca. Sino alle ore 11 noi balliamo il liscio, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni che così fanno un po' la storia della musica e della canzone italiana e non solo. Pronto? Pronto?
2: Ciao, Ciao Pierangelo, sono Dorotea da provincia di Lodi.
0: Ciao Tea, buongiorno, ciao. Come stai? Tutto bene lì, bene, a Lodi, bene, provincia? Sì. Tu sei in provincia, vero?
2: Sì. Bene. Sì. Cosa... Senti, ti volevo dire che stasera c'è un programma di una cantante.
0: Dove?
2: Che fa in piazza.
0: Lì al tuo paese c'è una sagra, sì, c'è una festa.
2: Sì, sì, no, è una festa ogni anno. Organizzano sempre delle manifestazioni,
0: sì.
2: Fanno due cose per l'anno scorso, per esempio, c'era Paolino Boffi. Ecco.
0: Ah, Paolino Boffi, che conosciamo molto bene, salutiamo, perché è un amico di Super TV,
2: sì,
0: e di Radio Super.
2: Lo, so, anche,
0: lo salutiamo
2: anche
0: veramente di cuore,
2: noi,
0: perché ci segue. Va bene.
2: Brava. E viene una cantante, ecco,
0: bene.
2: Ma vicino alla chiesa, ma non c'è niente ancora.
0: Ascolta,
2: ecco.
0: Ma tu andrai a sentirla o stai a casa?
2: E poi lasci che la andiamo a sentire, perché se il problema è il parcheggio, ecco,
0: vabbè.
2: Non c'è tanto. Ecco.
0: Ti capisco. Dai, se vai a sentirla, ascoltala anche per noi e la saluti. Dici, ti salutano gli amici,
2: sì,
0: di Super,
2: sì,
0: TV, perché tutti i cantanti sono,
2: okay,
0: nostri amici, va bene? Ok?
2: Sì, va bene, ok, ciao.
0: Ciao, bella, ti dedichiamo una canzone e una buona giornata. Ciao, cara.
2: Sì, anche a te.
0: Ciao, ciao, grazie alla nostra Tea dalla provincia di Lodi. Allora, 351 40 41 42 3, ormai il nostro numero lo conoscete molto bene. Ci state già chiamando da parecchi, in parecchi in questa mattinata. Pronto?
3: Pronto.
0: Buongiorno.
3: Siete quelli della radio.
0: Siamo quelli della radio, siamo proprio noi, buongiorno.
3: Ok, grazie, la prima volta che chiamo.
0: Ma che bello, come ti chiami e da dove ci chiami?
3: Io mi chiamo Anna, provincia di Varese.
0: Anna in provincia di Varese, benvenuta a Supermattina,
3: sì,
0: benvenuta a Radio,
3: grazie,
0: Super. Sei una nostra ascoltatrice, ci stai ascoltando,
3: sì,
0: dal 787, dal nostro canale ufficiale,
3: sì, sì,
0: della,
3: sì,
0: radio.
3: Sì, sì, sì.
0: Bene, bene.
3: Ma l'ho scoperto che avrà un 3 mesi. Ecco.
0: Ah, e ti piace?
3: Però è la prima volta che telefono, ecco.
0: Allora, ti soddisfa questo canale o no?
3: Sì, ce l'ho chiesto tutte le mattine quando sono a casa, come ha
0: detto.
3: Bene,
0: bene, bello, bello, bello, bello, bello.
3: Perché hai fatto un po' di tutto.
0: Certo, noi cerchiamo di variare, oltre a,
3: sì,
0: naturalmente a regalare un tappeto musicale piacevole, almeno ce lo auguriamo.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Solo che qui c'è un vicino che non posso neanche mettere, devo metterla piano,
0: ah,
3: e non mi soddisfo neanche, mi viene sul nervoso.
0: Mamma mia, ma invece devi dire al vicino, ma ascolta questa musica che ti rende contento e ti
3: No,
0: fa...
3: no. Ma è ricoglionito quello.
0: Ma no, vabbè, dai. Vabbè, dai, ognuno può fare quello che vuole, per carità. Dai, va bene.
3: Ci mancherebbe altro.
0: Certo.
3: Però che ti deve privare gli altri, niente.
0: Vabbè, ma tu metti la cuffia e ci ascolti così proprio.
3: Io la metto più piano, ma ce l'ho in sala.
0: Brava,
3: quindi
0: brava.
3: Non,
0: brava,
3: la posso più accendere perché mi brontolo, mi picchia.
0: Vabbè, dai, ma tu tieni basso che ci ascolti lo stesso e vedrai.
3: Capito?
0: Che...
3: Okay. Ma non è uguale, perché vado da una camera all'altra a fare il mestiere,
0: certo,
3: e non
0: certo.
3: Sentire,
0: sai cosa devi fare? Metti una cuffia senza fili, te la tieni addosso e giri tutta la casa, non sbagli, così il vicino non dice niente, dai.
3: Okay,
0: va bene,
3: vi ringrazio e veramente complimenti, che è una bella radio.
0: Ascolta, grazie, ecco, di cuore, grazie, chiamami, ecco, anche domani se vuoi, noi siamo in onda anche domani, e grazie per la tua amicizia.
3: Quando
0: hai tempo, certo.
3: Comunque,
0: tu ascoltaci,
3: se sono a casa ascolto sempre.
0: Bene, bene,
3: anche
0: bene.
3: Anche il pomeriggio, eh?
0: Certo, sempre. Sei una fedelissima ormai. Ti ringraziamo.
3: D'altronde, sono da sola, io più che quello che faccio.
0: Va
3: prima
0: bene, tu...
3: andavo lì.
0: Ma come hai fatto, ascolta, una curiosità, come hai fatto a scoprirci? Hai cercato sul televisore, come hai fatto a scoprirci?
3: Sì, sul televisore.
0: Hai cercato e ci è uscita la nostra radio e hai detto, guardali qua, questi qui sono,
3: sì,
0: giusti.
3: Sì, sì,
0: bene.
3: Sì, ha 2 o 3 mesi che vanno avanti così.
0: Bene, bene.
3: Ma tutto il giorno però,
0: Ma brava,
3: tutto
0: ma brava, ma brava. Vedrai che prima o poi ci convince anche il vicino. Dai, ok?
3: No, me lo auguro, guarda,
0: certo,
3: perché veramente...
0: Fallo chiamare. Ciao, cara, grazie.
3: Ok, ciao. Salve, grazie.
0: A te un abbraccio,
3: okay,
0: un abbraccio e complimenti a te per noi, grazie di cuore, grazie,
3: okay,
0: grazie alla nostra amica, vedete, dalla provincia di Varese, è un nuovo amico, una nuova amica già, e ci ha chiamato in questa nostra mattinata, 351 40 41 42 3. Allora, siamo insieme in questa mattinata, l'11 di luglio, è sabato, ancora buongiorno, Super Mattina con Pierangelo, a beneficio di coloro avessero acceso la radio in questo istante, dallo studio 2, la regia è curata dalla nostra Elisa, e poi magari la chiamiamo qui in studio per fare 2 chiacchiere. Pronto?
4: Pierangelo, buongiorno, sono Carlo di Via Dana.
0: Buongiorno Carlo, buongiorno, tutto bene lì a Via Dana?
4: Sì, qua piove.
0: Allora è vero che lì fa più fresco di qua.
4: Piove sulla schiena però.
0: esatto.
4: Ascolta,
0: dimmi caro.
4: È possibile avere una dedica per un vecchietto che oggi compie gli anni?
0: Sei tu che compie gli anni?
4: Sì.
0: Ma auguri Carlo, auguri. Buon compleanno. Te la mettiamo, va bene Carlo, va bene.
4: Va bene.
0: Auguroni Carlo, festeggia e mi raccomando. Non eccedere con la torta, però dai.
4: Non si può mangiare la torta perché fa il diabete.
0: Fai uno strappo alla regola, dai, per il tuo compleanno Carlo, dai, ok?
4: Va bene.
0: Ciao Carlo.
4: Ci sentiamo anche domani.
0: Va bene, auguroni, grazie al nostro Carlo da Via Dana che oggi festeggia il compleanno. Dicevo, tanti motivi o anche senza motivi per chiamarci, anche gli amici nuovi, lo dico spesso e volentieri, no? A me piace sentire tutti perché ci sentiamo una volta, due volte a settimana, però insomma è bello sentire anche nuovi ascoltatori come è successo con l'amica della provincia di Varese. Perciò vi ricordo ancora il numero di telefono 351 40 41 42 3 che naturalmente vedete scritto sul vostro televisore sul canale 787, ma intanto partiamo con un po' di musica.

0: Allora, mettiamo in pausa il disco perché abbiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice in linea per noi. Pronto?
1: Ciao Pierangelo, buongiorno. Un po' che non ti sento.
0: Buongiorno.
1: Ti ricordi del ballerino?
0: Ma mi ricordo di te e del ballerino, assolutamente, bene, assolutamente. Bene, come stai? Bene. Tutto bene?
1: Sì, così e così, dai.
0: Va, si va avanti, cara, si va avanti.
1: Sì, va, ecco, volevo solo, ero un po', sono stata presa, però adesso oggi ho potuto chiamarti.
0: Bene, mi fa piacere.
1: Io
0: mi
1: ti
0: fa
1: faccio buone vacanze.
0: Grazie.
1: E se puoi,
0: sì?
1: Niente, se vorrai, sai che il mio bersagliere ti aspetterà lassù.
0: Certo, e gli mettiamo un brano che sappiamo che lui piace, ok?
1: Lo sai te.
0: Lo
1: ciao.
0: So io, lo so io. Ciao bella.
1: Un abbraccio
0: forte anche da Elisa.
1: Bella no, perché sono vecchia.
0: Ma non è vero, non
1: bella
0: è vero,
1: no.
0: Non è vero, non è vero perché siamo sempre belli lo stesso, non lascia stare, ok?
1: Sono quasi 77. Ma, ciao.
0: Ciao cara, auguri
1: ciao.
0: Per tutto, un abbraccio.
1: Un bacione anche alla tua famiglia.
0: Certo, un abbraccio, ciao bella.
1: Ciao.
0: Grazie alla nostra amica che vuole rimanere nell'anonimato e noi rispettiamo assolutamente la vostra privacy, per carità. Intanto vai con la musica. No, abbiamo ancora una chiamata, vediamo chi abbiamo in linea. Pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Teresita.
0: Oh Teresita, buongiorno.
2: Buon sabato a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Come state?
2: Posso chiederti, stiamo bene, grazie, gentilissimo.
0: Mi fa piacere, dimmi cara.
2: Posso chiederti una cortesia, oggi
0: sì.
2: È il compleanno di Annibale.
0: Ma che bello, gli facciamo gli auguri, dimmi.
2: È possibile ascoltare un valzer viennese?
0: Ma certo, glielo mettiamo molto volentieri ad Annibale. E
2: glielo dedico anche a tutte le persone che hanno fatto gli anni.
0: Va bene.
2: Stamattina che hanno chiamato e che chiameranno.
0: Va bene, grazie.
2: Saluto l'editore Agostino Rabizzi e tutta la sua bella famiglia. E un grande bacio a Maria. Ciao Maria.
0: Ok, grazie di cuore perché
2: ci
0: ricordi
2: sentiamo
0: sempre.
2: Alla prossima.
0: Allora, auguri al nostro Annibale e festeggiate
2: grazie.
0: Alla grande, ok Teresita?
2: Grazie, gentilissimo.
0: Un abbraccio
2: buon
0: da tutti noi.
2: A tutti, ciao.
0: Grazie, un
2: ciao,
0: abbraccio veramente di cuore da tutti noi del nostro gruppo editoriale al nostro Annibale per il suo compleanno e naturalmente un saluto anche alla Teresita. Dai, continuiamo con la canzone. Vai.

0: abbiamo iniziato un po' con il ritmo questa mattina insieme. Ancora buongiorno da Radio Super, buongiorno e dallo Studio 2 con Pierangelo Super Mattina, e dalle 10 alle 12 il sabato e dalle 10 alle 12 anche la domenica. Allora, state già chiamando in tanti e in tante, ma continuate, perché ci fa veramente piacere sentire le vostre voci, sentire voi che ci chiamate, ci raccontate di voi oppure ci salutate. Naturalmente poi potete, come stanno già facendo, abbinarlo a saluti e dediche e anche aiutarci nel limite del possibile nel nostro palinsesto musicale. Pronto, buongiorno, con chi parliamo?
1: Buongiorno a lei, Pierangelo, sono Ersilia di San Polo.
0: Buongiorno Ersilia, buongiorno a te. Tutto bene lì a San Polo, tutto a posto?
1: Sì, caldamente.
0: Caldamente, vabbè, caldamente, ma a luglio, diciamo caldamente, a gennaio diremo che freddamente. Non siamo mai contenti, qui non siamo mai contenti.
1: Cerco di non desiderare troppo il freddo, perché magari vengono di quelle gelate, perché desideravo il caldo, questo inverno, ed è arrivato.
0: E come che è arrivato, mamma mia.
1: Ogni desiderio viene esaudito.
0: Pensa
1: però,
0: te che qui diciamo
1: male,
0: qui no? Adesso desideriamo di andare al fresco. No? Vabbè, Ersilia, dai, ci stai seguendo, sei lì in pole position, pronti a cantare con noi, eh?
1: Sì, sì, un bel viennese tutto dedicato, come l'ha richiesto la mia carissima amica Teresita.
0: È già pronto, è già sul piatto.
1: Con tantissimi auguri, tantissimi, una bella torta gelato per il compleanno, sì, di Annibale.
0: Andiamo tutti a mangiarla, prepariamoci, facciamo il pulmino, passiamo punto per punto.
1: Certo, ascolta, più che altro perché, dunque, fatalità, quando ti siamo conosciuti al Super Point, abbiamo passato dei momenti che non si dimenticheranno mai più, e sono persone meravigliose, a dir poco, e niente, fatalità, mio papà si chiamava Annibale.
0: Ok.
1: E mia mamma Teresa, ma la chiamavano Teresina.
0: Guarda te il destino, mamma mia.
1: Il destino.
0: Va bene,
1: io mi sono avvicinata a loro, mi sono presentata a loro dicendo appunto questo: portate il nome di mio papà e mia mamma.
0: Ma che bello, ma che bello. Il Super Point, bei ricordi. Salutiamo tutti gli amici che hanno frequentato il Super Point, che ci ascoltano ancora, che ne trovo ancora tanti in giro, di persone che mi dicono: è il Super Point, che bei tempi, eh.
1: Certo, vabbè, purtroppo tanti non sono più con noi.
0: Però insomma, tanti ci sono ancora, ma tanti ce ne sono ancora, tanti che io trovo e mi raccontano ancora delle loro avventure del Super Point, assolutamente. Va bene, dai Ersilia,
1: tanti auguri a tutte le persone che compiono gli anni, anche a coloro che magari non ricevono gli auguri da nessuno.
0: Brava, va bene, grazie. E la prossima canzone, che è un bel tramonto viennese, lo dedichiamo anche a te, va bene?
1: Grazie,
0: ciao Ersilia, un abbraccio grosso.
1: Grazie, buon fine settimana.
0: Anche a te, grazie di cuore. Grazie alla nostra Ersilia. Allora, per il nostro Annibale, che oggi festeggia il suo compleanno, tanti tanti auguroni da parte nostra, da tutti noi di Radio Super, e anche dal nostro Agostino, da tutta la nostra grande famiglia, perché veramente è un amico, è del nostro gruppo editoriale, del Super Point, insomma, di tutta la famiglia Rabizzi. Perciò lo salutiamo, e a lui e a tutti voi che ci state ascoltando arriva questo tramonto viennese. 351 40 41 42 3 invece per continuare a chiamarci.

0: Allora abbiamo una chiamata, mettiamo un attimo in pausa il disco. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Pierangelo, sono Daniela.
0: Buongiorno Daniela, buongiorno.
1: Ciao, buona giornata anche a voi, anche a Elisa, a tutti.
0: A tutti, grazie Daniela. Come stai? Tutto a posto lì a Brescia?
1: Sì. Sì, mica male, dai.
0: Tu sei a Mazzano,
1: bene,
0: vero? Perciò sei alla periferia.
1: Mazzano, messo, fra poco vado via da Mazzano.
0: E dove, e dove vai? Dove vai?
1: Vado sempre a Nuvolento.
0: Ah, beh, sei sempre in zona, ti ascolti sempre, non ci sono problemi, eh?
1: Sì, sì, ti ascolto sempre, non c'è problemi. Io comincio con la mattina alle 6, quindi mai la stessa.
0: Hai visto? E ti rende felice e giovane.
1: Io proprio faccio sempre anche la spesa da voi. Io visto l'onore a portarmi la roba, è venuta la Roberta ieri.
0: Ma che bello, una volta, ecco. Allora una volta verrò io, così ci conosciamo, dai, va bene?
1: Ecco, dai, vieni te veramente, ti aspetto volentieri.
0: Va bene, va bene.
1: Ecco, ciao, ecco.
0: Daniela,
1: ciao, grazie a te.
0: Un abbraccio.
1: Se vuoi mandami una bella canzone e via, buonanotte.
0: Te la mandiamo, stai tranquilla. Ciao Daniela,
1: ecco.
0: Grazie, bella.
1: Ciao a tutti e grazie a voi.
0: Un abbraccio, ciao, grosso, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie alla nostra Daniela da Brescia.

0: Che bella, che bello questo bellissimo valzer viennese. Allora 351 40 41 42 3. Questo è il nostro numero di telefono, quello che vedete scritto bene in grande sul nostro televisore, sul canale 787, la Leonessa, attenzione che è il canale ufficiale di Radio Super, perciò mi raccomando, se qualcuno di voi, ma ormai ho capito che ormai tutti siete riusciti a risintonizzare il televisore per ascoltarci e per seguirci, e grazie veramente di cuore per questo, perciò io vi invito a tenerci compagnia in questa mattinata, se volete continuare a chiamarci, anche i nuovi amici, anche coloro che magari non hanno mai chiamato perché non hanno potuto voluto, noi li invitiamo questa mattina a chiamarci e a così fare quattro chiacchiere con noi, oppure solamente per dirci ciao. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo e facciamo gli auguri al nostro amico Carlo da Viadana con la canzone che ha richiesto. Intanto c'è la pubblicità, rimanete con noi lì, sì, sul canale 787. Super pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: La grande ruota! Dal 1853 produce ottime polenti a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee solo nelle nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
6: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
5: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
6: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
5: Idea Notte, a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
6: ideanottesrl.it.
0: Super mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora mettiamo un attimo in pausa il disco perché abbiamo una chiamata per noi. Pronto?
1: Pronto, ciao Pierangelo, sono Franca della provincia di Bergamo.
0: Buongiorno Franca, buongiorno.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Dai, caldamente bene.
0: Caldamente, bella questa, caldamente bene, bello, bello.
1: Caldamente bene.
0: Dimmi cara, dimmi.
1: Ascolta, puoi mettere, siccome ho sentito che è morto Peppino Di Capri.
0: Certo, eh sì, poi
1: mi
0: lo ricordiamo.
1: Metti champagne.
0: Guarda, era già in programma molto volentieri, ok? Perché lo ricorderemo senz'altro, abbiamo già pensato di ricordarlo e grazie, grazie per avercelo segnalato, grazie, grazie veramente di cuore.
1: Grazie a te.
0: Grazie a te, cara.
1: Complimenti per la vostra musica.
0: Grazie, grazie Franca, ti auguriamo una buona estate, mi raccomando.
1: Grazie.
0: Caldamente
1: estate. Caldamente bene.
0: Caldamente bene. Ciao cara, grazie.
1: Ciao,
0: grazie alla nostra amica da Bergamo, continuiamo con la canzone.

0: Vediamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, pronto, buongiorno. Sono Lucia da Brescia.
0: Buongiorno, Lucia da Brescia.
1: Ho chiamato la settimana scorsa, certo, per la canzone di...
0: Sì.
1: Di Sede, come si chiama? Sergio Bruni.
0: Sì, sì, sì.
1: Che mi avevi detto che me la mettevi oggi.
0: Te la mettiamo oggi, va bene. Ricordami il titolo, ma era già pronta, eh.
1: Sì, penso che sia Bandiera Bianca, credo.
0: Sì, sì, sì, sì, va bene. Nella seconda parte, mi raccomando, nella seconda parte, va bene?
1: Ok, va bene. Okay. Grazie.
0: Grazie a te, un abbraccio grosso, grosso, grosso.
1: Un abbraccio, un bacio.
0: Grazie di cuore per la tua sintonia. Grazie, cara, grazie alla nostra amica da Brescia. Continuiamo con la canzone.

ragazzi della terza età, l'orchestra Bagutti, per il nostro amico Carlo da Viadana. Auguri, auguroni e di buon compleanno. Dunque, la mattinata è ricca, ma soprattutto è ricca di voi, perché voi siete i nostri protagonisti, siete i protagonisti della puntata e della mattinata. Voi potete intervenire, come già lo state facendo in tanti, ma continuate, perché noi sino alle ore 12 siamo qui, abbiamo sino alle ore 11 la musica da ballo e poi dalle 11 alle 12 e tante belle canzoni. Ricorderemo anche Peppino Di Capri, che è proprio scomparso proprio questa notte, oggi. E allora 351 40 41 42 3, è questo il nostro numero di telefono che naturalmente, se ci state seguendo dal televisore, dal canale 787, vedete ben inciso, ben scritto in grande sul vostro schermo, di modo che non potete dimenticarvelo e non potete fare a meno di chiamarci, perché noi ci teniamo, ma guardate che ci tengo veramente a sentirvi, no? Non dico tanto per dire, perché uno dice vabbè, lui è lì, lo deve dire, no, assolutamente, perché io l'ho detto dall'inizio, quando ci siete voi il programma prende tutta un'altra piega, il programma si arricchisce e si anima molto molto di più grazie ai vostri interventi telefonici, alle vostre chiacchiere, a quello che voi volete in qualche modo raccontarci. Raccontateci anche così del vostro territorio. L'amica che c'è, Tamatea da Lodi, ci ha detto che nella sua zona stasera ci sarà una festa. Insomma, raccontateci anche un po' del vostro territorio, perché ci piace l'idea, no, di sapere un po' quello che accade intorno a voi e intorno a noi, grazie ai vostri ascolti. Ancora grazie, perché i numeri di ascolti continuano a crescere. Noi diamo sempre un'occhiata agli ascolti e devo dire che ancora nella scorsa settimana gli ascolti sono diventati importanti, perciò grazie veramente di cuore a tutti voi che ci state sostenendo e ci sostenete. Vi ricordo che sarò con voi anche domani mattina per Supermattina, la versione della domenica, sempre qui in diretta dallo studio 2, ma vi ricordo anche che sarò con voi anche nel mese di agosto. Adesso stiamo programmando il mese di agosto, perciò durante il mese di agosto saremo insieme anche durante la settimana. Poi gli orari adesso li stiamo un po' sistemando, andremo a stabilire poi gli orari di messa in onda con il nostro editore e con il nostro ufficio musica e programmazione, perciò voglio dire, sarà un'estate dove noi vi terremo compagnia, perché noi siamo la radio, attenzione, la radio che vi tiene compagnia, perché è importante questa compagnia, perché è importante che la radio, oltre a regalare le canzoni, tenga compagnia, faccia parlare gli ascoltatori, dia lo spazio agli ascoltatori, come noi facciamo ormai da 50 anni. Va bene, e poi le belle canzoni come questa, andiamo in Romagna. Non so se ve la ricordate, questa canzone dell'orchestra Casadei dal titolo Il Passatore. Mamma mia, questo brano l'ho trovato su un vecchio 45 giri.

Che bella, questo è il passatore dall'orchestra Casadei. Allora, le 10:44 minuti primi, buongiorno, questa è Radio Super, rigorosamente in diretta dallo studio 2 con Pierangelo, come ogni sabato mattina. Ormai è un appuntamento fisso il sabato, ma ora è tornata anche la domenica per l'estate e poi continuerà sicuramente anche a settembre, perciò voi siete con noi protagonisti di questa mattinata. Io vi invito a chiamarci, e qualora voi lo vogliate fare ancora, ho già sentito che stamattina siete partiti carichi e carichi, continuate così, perché mi date veramente la forza di darvi ancora qualcosa di più. Allora, il numero di telefono lo ricordo, lo vedete ben scritto in grande sul vostro televisore, voi tutti e tutte che ci state ascoltando sul canale 787 della televisione. Ma attenzione, è un canale che si ascolta, cioè è la radio che si ascolta tramite la televisione, perché il canale 787, lo sapete, è un canale radiofonico. Come una volta ascoltavate la radio in FM, no? Con il vostro apparecchietto, noi siamo, il nostro editore è avanti, pensa sempre avanti e ha pensato bene di darvi e regalarvi la radio attraverso l'ascolto dal televisore. Questo è molto molto bello e molto facile da gestire, perché insomma il televisore ormai ce l'abbiamo tutti. Poi c'è anche chi magari è in automobile, ci vuole ascoltare dal DAB, anche lì una nuova tecnologia di accesso alla radio, Digital Audio Broadcasting, perciò anche lì voi che state guidando la vostra nuova automobile con la radio DAB a bordo, seguiteci dal canale 7C e anche voi, se volete, potete chiamarci. Oppure in tutta Italia o in tutto il mondo, tramite internet, tramite tutte le varie piattaforme che internet offre per ascoltare la radio, compresa Alexa, l'app Alexa, voi potete ascoltarci. Il sito ufficiale è BresciaSat, cercate BresciaSat e ascoltate Radio Super tranquillamente dal vostro telefonino, la radio in tasca, se state ascoltando, se state camminando col vostro telefonino in tasca e ci state ascoltando, oppure sull'app Alexa dite Alexa, Radio Super, la Leonessa, e naturalmente, tac, magicamente ascoltate le nostre parole e la nostra musica. Dunque, adesso, siccome che fa abbastanza caldo, io direi che ci vuole una polca, perché così sudiamo ancora un po' e buttiamo fuori proprio tutti. Poi tanto vi offriamo qualcosa di importante per ricaricarvi. Allora, 351, mi raccomando, continuate a chiamarci anche voi che magari non avete mai chiamato. Provate a chiamarci, aggiungiamo sempre un posto a tavola. Mi raccomando, 351 40 41 42 3, arriva Walter Losi.

Mamma, che bella questa polchettina, eh. E ci voleva proprio giusto, giusto, giusto per farci sudare ancora un po', mi raccomando. E voi a casa ballatene, perché, perché potete ballare tranquillamente, spostate tutto, dai, non ci sono problemi. Oppure andate nel cortile, ballate, perché la giornata cambia completamente. Noi adesso sono le ore 11, continuiamo a ballare il liscio, la musica da ballo, la fisarmonica, che è sempre festa. Quando c'è la fisarmonica si apre la festa. Naturalmente voi fate festa con noi e rimanendo all'ascolto della radio in questa nostra bella mattinata insieme, in questa calda, calda giornata di luglio, ma va bene così perché è estate ed estate deve fare caldo, deve, insomma, fa niente, ma anche se soffriamo un po' il caldo non è un problema, l'importante, l'importante è stare allegri e noi della radio vi regaliamo, e pensate un po', regaliamo, che è una parola quasi rara ormai, l'allegria, ve la portiamo direttamente sulla porta di casa, voi spalancate questa porta e fate entrare la musica, quella vera, quella originale, quella che da 50 anni vi accompagna. Radio Super è così, noi siamo così, siamo semplici, ma lo facciamo veramente con il cuore. E con il cuore aspettiamo che voi ci chiamiate, che continuiate a chiamarci, perché siete partiti veramente alla grande, e perché così ci aiutate a condire questo programma, questa mattinata insieme. 351 40 41 42 3. Lunedì scorso ho assistito al concerto di Omar, che vi saluta tutti di vero cuore, e devo dire che insomma Omar è sempre uno spettacolo nello spettacolo, e qui lo ritroviamo con questa versione di 50 primavere. Buongiorno, buon sabato, in diretta con Radio Super, 351 40 41 42 3. Vai con la musica

0: Allora, mettiamo un attimo in pausa il disco. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, sono Felice di Montepulciano. Mi spiace che è appena iniziata la canzone.
0: Ma noi l'abbiamo messa in pausa, non preoccuparti, sì. Felice. Buongiorno, sì. Felice, buongiorno.
1: Buongiorno. È la seconda volta che chiamo.
0: Certo, mi fa piacere, Felice, risentirti. Tutto a posto?
1: Sì, diciamo così, di sì, va, perché sai com'è che è la storia. Che devo fare una tirata d'orecchie, parli del caldo e del caldo. Io abito vicino all'imboccatura del Po e del Ticino, sono secchi tutte e due.
0: Lo so.
1: Il famoso ponte della Becca, non so se l'hai mai sentito.
0: Sì. Com'è la situazione? È bassissimo lì,
1: È bassissimo, si può attraversare, va, di qua e di là.
0: Mamma mia, vabbè, d'altronde lo so, ma però...
1: Sì.
0: Quando fa caldo, poi insomma, poi arriveranno le piogge, arriverà poi che si alzerà tanto e così, insomma, noi bisogna un po' adattarci, dai, cosa dici? Sì. Felice?
1: Va benissimo, dai.
0: Però grazie che ci hai segnalato questa cosa, perché è importante sapere anche un po'.
1: È una battuta, tanto per
0: cambiare
1: due parole.
0: Però è bello, no? Perché ci racconti anche un po' del tuo territorio, cosa sta succedendo lì vicino a te, no? Ok?
1: Sì, benissimo. Niente di nuovo, qui si sta preparando l'uva, sta maturando, poi vediamo come va a finire, se non va qualche tempestata.
0: Speriamo di no, perché poi quando arrivano ormai, c'è da aspettarsi di tutto, mamma mia, veramente. Felice, noi ti auguriamo un buon fine settimana.
1: Buon fine settimana a tutti voi e la vostra trasmissione, lo ripeto per la seconda volta, mi piace.
0: Grazie a noi e ti invitiamo sempre a chiamarci quando vuoi, quando puoi. Noi ti dedichiamo una... Che canzone, a te che cantante piace? Qual è il tuo gusto? Quali sono i tuoi gusti musicali?
1: Ricky Shen, guardate che roba.
0: Scusa, non ho capito,
1: Ricky Shen,
0: va bene, vediamo se riusciamo ad accontentarti nel corso della mattinata, ok? Va bene?
1: È number one la canzone, l'ho conosciuto personalmente.
0: Bello, mi fa bene, perciò una bella esperienza.
1: Sì, insomma.
0: Dai, va bene.
1: Grazie.
0: Grazie, caro.

voce di Omar Codazzi, che salutiamo, lui e tutta la grande famiglia e tutta la sua grande orchestra con 50 primavere. Chiudiamo questa prima parte della nostra mattinata insieme, ricordo, dalle 10 alle 11 con il musica da ballo, poi dalle 11 alle 12 spazio un po' alla fantasia musicale di tutti per regalarvi un tappeto musicale, mi auguro, piacevole. Dicevo, chiudiamo questa seconda parte con questo brano da Roberto Scaglioni e Edmondo Comandini. Ve la ricordate questa Fuego? E la dedichiamo a Paolo.

0: Allora abbiamo una chiamata per noi. Pronto, pronto, pronto. Chi parla?
1: Ti ringrazio tantissimo.
0: Figurati. Ciao,
1: ciao
0: cara, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: Abbiamo ancora una chiamata per noi. Pronto, pronto, pronto. Però dobbiamo attivare l'apparecchio, se no altrimenti qui non andiamo in onda. Pronto?
1: Pronto, Maria da Rovato, ciao.
0: Buongiorno Maria da Rovato, buongiorno. Come stai? Ciao, tutto bene?
1: Bene, sì, tutto a posto. Grazie mille per tutte queste belle canzoni di Liscio.
0: Ti piacciono? Hai ballato Maria?
1: Sì, adoro il Liscio.
0: Bene.
1: E salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, salutiamo te, salutiamo il nostro Giorgio che ci starà ascoltando dal lago d'Idro, che lui sarà
0: quel
1: fresco.
0: Girolone lì, e va bene, ok?
1: Sì, perché lui ha detto che comunque ci sente lo stesso.
0: Certo, lo salutiamo.
1: Va bene.
0: Ciao cara, buona giornata.
1: Buona continuazione, anche complimenti tantissimi, ciao.
0: Rimani con noi, mi raccomando, non spegnere, rimani con noi, ok?
1: No, non spengo mai.
0: Sul volume, ciao cara, grazie.
1: Ciao,
0: grazie alla nostra amica da Rovato. E dunque a questo punto c'è la pubblicità, ma mi raccomando, rimanete lì perché da noi la musica e lo spettacolo, come siete voi, continua tra poco. Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
4: Le 11 e 5 minuti.

0: Allora vediamo un attimo chi abbiamo in linea per noi. Pronto, pronto, pronto, pronto.
1: Sono Lucia da Garda, volevo ringraziarti perché mi hai messo l'ultima volta che c'eri.
0: Sì.
1: Volevo ringraziarti.
0: Il
1: Giorgio
0: tango.
1: Mi ha detto che mi hai sentito anche ieri.
0: Lo so, e ti ringrazio. E ti ho sentito e ti ringrazio per il saluto che, e le belle parole che hai detto
1: tango,
0: ieri. Certo.
1: Caro tango, che io lo adoro e tu me l'hai messo senza che te lo chieda.
0: E domani lo mettiamo. Allora, domani se ci ascolti lo mettiamo. Ok?
1: Voglio ringraziare, ho detto Pierangelo, mi ha detto ti sente,
0: sì,
1: perché sta ascoltando.
0: E ti confermo. Ti confermo che ti ho sentita, ti ho confermo.
1: Ah, sì?
0: Okay? Certo.
1: Va bene, grazie, grazie, grazie.
0: Lucia, grazie.
1: Ciao,
0: a te un abbraccio.
1: Tesoro,
0: un abbraccio.
1: Sei un,
0: tu sei, ciao, un tesoro, ciao, per tutto. Ciao cara, ciao bella.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Grazie, grazie di cuore alla nostra Lucia dal lago di Garda. Ma...

0: Jimmy Fontana con la nostra favola aperta, la seconda parte del nostro spazio. Pronto?
1: Pronto, siete fantastici.
0: Grazie.
1: La prima parola che vi dico.
0: Ma grazie.
1: Io le dico che telefono da Imborrio, sì. Superiore, non so se sapete dov'è, sono 5 chilometri da Arona.
0: Da Arona, ma che bello, ma che bello. Ma che
1: qui da noi è uno spettacolo, è una collinetta a 450 sì. metri, ma si sente la vostra radio che è uno spettacolo.
0: Ma grazie, ecco. Ci stai ascoltando perciò...
1: Guardi, come non accendo, allora. Sento la vostra radio ma non accendo neanche nessun canale televisione perché non c'è più niente. E mi fa una gran compagnia la vostra radio.
0: Bello, bello.
1: Vi ringrazio col cuore. Io mi chiamo Mariuccia.
0: Mariuccia.
1: E ho 85 anni, sono in forma, sto bene.
0: Ti sentiamo.
1: E vi ringrazio di questa compagnia che mi fate tutto il giorno.
0: Mariuccia, grazie per le tue belle parole e grazie di cuore per averci trovato e ascoltato. Chi ci stai ascoltando?
1: Perché li meritate, perché siete ordinati, precisi ed educati.
0: Grazie.
1: Basta.
0: Grazie.
1: Non aggiungo altro.
0: Io non ho parole veramente per ringraziarti. Grazie di cuore, Mariuccia.
1: Anche a voi altri. Grazie e buon weekend.
0: Un abbraccio, grande, grande, grande.
1: Grazie.
0: Ciao
1: grazie.
0: Cara, grazie alla nostra Mariuccia, ma che belle parole, grazie veramente di cuore, perché avete sempre nei nostri confronti delle parole veramente ricche di amore e di amicizia. 351 intanto, lo ricordo ancora, ma visto, ho capito che ormai l'avete sempre a portata d'occhio, perché sul televisore si vede molto bene, però io ve lo ricordo, 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci in questa nostra bella mattinata insieme. Siamo entrati intanto nella seconda parte. Nelle scorse ore se n'è andato un altro grande della musica italiana, Peppino Di Capri, e vogliamo così noi ricordarlo, come la nostra amica da Bergamo ce l'ha chiesto, ma noi l'avevamo già in programma, lo ricordiamo, il nostro Peppino grande, perché ci ha regalato veramente tante emozioni e tante canzoni. Questo è il suo biglietto da visita e non potevamo non regalarvi questa champagne.

cameriere champagne per ricordare il grande Peppino di Capri. Le 11:14 minuti e 41 secondi. Buongiorno, buona mattinata in diretta e dallo studio 2, questa è Radio Super e da Cadignano di Velolanova in provincia di Brescia, da dove vi stiamo è così trasmettendo e con Pierangelo, vi ricordo, sino alle ore 12, questa è Super Mattina. Vi ricordo che saremo insieme anche domani, domenica, perché c'è la versione della domenica di Super Mattina. Perciò, insomma, voi siete i protagonisti e le protagoniste di questa mattinata. Ancora grazie di cuore perché state così rendendo vivace e importante questa trasmissione, questa mattinata. Sono tante le vostre telefonate, ma continuate perché c'è spazio e sino alle ore 12 noi siamo qui in diretta per tenervi compagnia. Chiamateci tranquillamente al 351 40 41 42 3 per così salutarci e aiutarci nel limite del possibile anche a così completare il palinsesto musicale. Intanto ci sono i Rockets, ve li ricordate? C'è una strana espressione nei tuoi occhi.

C'è una strana espressione nei tuoi occhi. Ed ora Sergio Bruni per la nostra amica Nuccia, l'abbiamo trovata, eccola qui, con questo brano dal titolo Bandiera Bianca. Arriva, eccola qua.

era Bianca, un brano degli anni 60 di Sergio Bruni, e grazie alla nostra Elisa che è scesa in archivio e ha trovato questo 45 giri, grazie alla preziosa collaborazione anche di Elisa in questa trasmissione del sabato e della domenica qui a Super Mattina. Intanto sono le 11:21, primi state già preparando il pranzo? Fateci sapere cosa state preparando di buono, fate la polenta, fa caldo, qualcosa di fresco, qualcosa di fresco, riso freddo va sempre bene in estate. 351 40 41 42 3, dai, aggiungiamo ancora un posto a tavola, vediamo se c'è qualcuno o qualcuna che vuole chiamarci, oltre naturalmente i nostri affezionati e affezionati amici che ci sostengono ormai da tempo, e li ringraziamo e vi ringraziamo di cuore per questo, ma vediamo se c'è anche qualcuno o qualcuna che ci vuole chiamare per la prima volta, qualcuno o qualcuna che non ha mai chiamato perché non ha potuto, perché non ha voluto, perché si è sintonizzato solo in questo, o sintonizzata solo in questo istante sul canale 787 del televisore per ascoltare la radio. Dai, fatecelo sapere, chiamateci tranquillamente, non abbiate paura, siamo in famiglia, siamo tra amici. 351 40 41 42 3 è il nostro numero di telefono ufficiale per chiamarci qui in diretta alla radio. Vi lasciamo il microfono e siete voi i protagonisti con noi. Dai, che bello! Anna Oxa, Fausto Leali vinsero il Festival di Sanremo 1989, non sei preparata Elisa, con questo brano dal titolo Ti lascerò.

0: Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Ed ora, care amiche e cari amici all'ascolto, attenzione perché sto per proporvi qualcosa di veramente molto importante grazie alla Mixer Italia. Vi do subito il numero di telefono se qualcuno di voi volesse poi prenotare o sapere di più in merito al prodotto che sto per andare ad illustrarvi. 37 91 96 96 96. Di che cosa vi voglio parlare? Magnesio e potassio attivo è un integratore alimentare solubile a base appunto di magnesio e potassio. Gusto arancia, non contiene zuccheri, è una soluzione solubile che voi tutte le mattine dopo colazione in mezzo bicchiere di acqua, c'è all'interno il misurino, perciò avete senz'altro il dosaggio perfetto, andate a bere e andate ad integrare nel vostro organismo, nel vostro corpo, magnesio e potassio. Cosa vuol dire? Adesso arriva la stagione calda, no? Perciò si suda di più e si va a perdere il magnesio. Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e all'affaticamento, perciò se abbiamo poco magnesio ci sentiamo stanchi, stanche, affaticati, affaticate. Ed ecco che già assumendo al mattino questo prodotto già andiamo ad integrare il magnesio. Ma non solo, attenzione, perché con questo prodotto, essendo magnesio e potassio, andiamo appunto ad integrare anche il potassio. E cosa fa il potassio? Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare, perciò se magari poi alla sera quando ci sediamo ci sentiamo le gambe dure e i polpacci un po' duri, i crampi, è perché appunto ci manca, siamo un pochettino carenti di potassio. Noi andiamo ad integrare questo prodotto, con questo prodotto il magnesio e il potassio, perciò andiamo a risolvere questo tipo di problema, no? Che noi possiamo incontrare adesso, soprattutto ora in questo periodo e più andremo avanti con la stagione calda. Perciò se voi ogni mattina dopo aver fatto la prima colazione in mezzo bicchiere di acqua andate a mettere questa soluzione solubile, mescolate con c'è il misurino che praticamente vi dà il dosaggio perfetto, perciò non ne andate a prendere né troppo poco né troppo tanto, proprio il dosaggio perfetto, lo bevete, gusto arancia, perciò un gusto piacevole. Voi dite: ma io ho problemi con gli zuccheri. No, non ci sono problemi, perché questo prodotto non contiene zuccheri. Attenzione, noi ve lo offriamo, vi facciamo la promozione qui all'interno di Supermattina e per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Super a 27 euro. Attenzione, 27 euro. È un flacone grande, vi dura un mese o anche più, se usato con il dosaggio giusto del misurino. E da lì voi ogni giorno, attenzione, andate ad integrare magnesio e potassio, e questo è molto importante. Prenotatelo o, per saperne di più, anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. 27 euro questo flacone, magnesio e potassio attivo, è un integratore alimentare solubile. Mezzo bicchiere di acqua ogni mattina dopo colazione, c'è il misurino, ricordo, c'è il dosaggio perfetto, né troppo poco né troppo tanto, e voi ve lo bevete, gusto arancia, e non contiene zuccheri, e andate ad integrare il magnesio e il potassio. E vi ricordo, se sudando andiamo a perdere i sali minerali, con il magnesio andiamo a contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, perciò sarete senz'altro meno stanchi, meno stanche, no? Quella stanchezza di quando fa caldo, che vi sentite stanchi, affaticati, affaticate. In più, il potassio, anche lì, problema mare, ma che dolori alle gambe, che muscoli duri, che mi sento i polpacci e mi sento i crampi. Ecco, grazie a questo integratore che contiene magnesio e potassio, il potassio, attenzione, contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare. Perciò, questo prodotto che vi dura un mese, perché è un flacone molto, molto importante, e vi dura un mese, c'è il proprio misurino per il dosaggio perfetto. Ogni mattina dopo colazione mezzo bicchiere, in mezzo bicchiere di acqua gusto arancia, ve lo bevete e andate a risolvere il problema di integrare magnesio e potassio, soprattutto adesso, da adesso in poi che arriva il caldo. 27 euro il prezzo che noi ve lo andiamo ad offrire, promozione per gli amici di Radio Super, per gli amici di Super Mattine che ci state ascoltando, attenzione, 27 euro. E chiamate anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio naturalmente la Mixer Italia. Alla prossima! Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Le 11:39 minuti primi, buongiorno ancora, buona mattinata. Radio Super con voi, c'è Pierangelo, rigorosamente in diretta sino alle ore 12. Poi mi raccomando, torniamo anche domani, domani mattina, e continueremo a tenervi compagnia anche per tutta l'estate, anche per il mese di agosto. Vi ricordo che stiamo già programmando anche durante la settimana in mia compagnia, perciò rimanete all'ascolto, perché vi aggiorneremo e vi racconteremo insomma quello che si sta per sviluppare nei prossimi nel prossimo mese, ma poi anche per la nuova programmazione del mese di settembre, quando partiranno poi i palinsesti 2026-2027. C'è spazio ancora per le vostre telefonate, fatelo tranquillamente. Noi sino alle ore 12 siamo qui, mi piacerebbe sentire magari ancora qualcuno di voi o qualcuna di voi, oltre ai nostri affezionati amici ascoltatori, quelli che da tempo ormai ci sostengono, sono i nostri pilastri. A me piacerebbe e a me piace sentire magari anche qualcuno che non ci ha mai chiamato e ne approfitta in questi ultimi minuti di trasmissione per chiamarci al 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Così magari facciamo la conoscenza di nuovi amici e nuove amiche e aggiungiamo come sempre un posto a tavola. Un bel disco ho trovato di Ornella Vanoni, questo 45 giri, e ve la regalo questa canzone, e si chiama Vai Valentina.

0: Valentina, vai Valentina, la voce di Ornella Vanoni. Siamo nell'ultimo quarto d'ora insieme, dai dai, c'è ancora spazio, dai, vediamo se c'è qualcuno di nuovo o qualcuno che ci chiama ormai da tempo per così vuole intervenire ancora in diretta con noi. 351 40 41 42 3 351 40 41 42 3 per chiamarci. Un saluto a tutti coloro che ci ascolteranno e ci stanno ascoltando invece nella fascia del mercoledì pomeriggio, nella replica delle 14 alle 16. Perciò insomma questa è Radio Super, questo è il nostro programma musicale del sabato mattina, è un programma fatto di chiacchiere, è fatto di canzoni e soprattutto fatto di voi e con voi. E a proposito di canzoni e le canzoni dell'estate degli anni 60 e degli anni 70, ma abbiamo una chiamata, pronto?
1: Buongiorno Pierangelo, sono la Rita di Breno.
0: Ciao Rita, buongiorno dalla
1: ti
0: Valle Camonica.
1: Camonica, ti ho ascoltato tutta la mattina, grazie. È stato bellissimo, bravo, bravo, bravo.
0: Grazie Rita, grazie.
1: È troppo
0: di cuore.
1: Bello, so che ci sei anche domani.
0: Certo, poi arriverò
1: e poi
0: anche...
1: ho sentito le novità.
0: Sì, in agosto ci sono, perciò preparatevi perché da lì partiamo con la settimana, insomma faremo tante belle cose. Non vi lasciamo soli anche all'estate.
1: Bene.
0: Le vacanze io le faccio con voi e che bello, e che bello, sono contento.
1: Bello, bellissimo.
0: Sono contento,
1: va bene. E io le farò con voi perché non vado, perciò è una bellissima cosa, guarda.
0: Rita, tutto a posto? Si sta un po'...
1: Tutto a posto?
0: C'è freschino o no lì in Valle Camonica?
1: Allora,
0: meno, no?
1: Ieri sera siamo stati bene perché è venuto una specie di temporale, ma niente di che. Però poi era venuto su un venticello molto fresco. Però stamattina
0: ancora così, insomma,
1: ancora così è caldo, insomma.
0: È l'estate. E va bene
1: non
0: così.
1: Non c'è neanche di dire continuamente che caldo, ma perché basta. Sappiamo che è così e basta.
0: Siamo a luglio e basta.
1: Ho detto una signora, adesso basta, non continuate a dire ma che caldo. Fa caldo, è la sua stagione.
0: Diciamo che freddo e basta.
1: Dopo diremo che freddo, esatto. E sempre le stesse cose.
0: Sempre le stesse cose, siamo ripetitivi.
1: Comunque dai. Io ti dico che anche se fa caldo, io sono stata bene anche in questi giorni di caldo, sempre con il mio magnesio e potassio.
0: Hai visto, seguire i nostri
1: sì,
0: consigli.
1: Sì, a me quello lì a me mi dà veramente una botta, veramente.
0: Bene, bene. Grazie Rita per la tua testimonianza.
1: Ciao, ci sentiamo domani, certo. E complimenti ancora Pierangelo.
0: Rita,
1: grazie.
0: Grazie di cuore, ciao. Saluto a te e famiglia. Ciao Rita, un abbraccio. Un abbraccione alla nostra Rita da Breno. Ancora grazie di cuore alla Rita e a tutti voi per le belle parole che avete nei miei confronti, nei nostri confronti, nei confronti di Radio Super. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci. Vediamo un po'. Pronto.
2: Pierangelo, sono Renata di Castelcovati.
0: Buongiorno Renata da Castelcovati. Renata, dimmi.
2: Tutto bene?
0: Noi stiamo bene, lì stai bene, tu stai bene perché sì. Ti sento, perciò siamo a posto, no?
2: Ma un caldo da morire, fa niente.
0: Ma fa niente, dai, poi ci lamenteremo del freddo, ma non lamentiamoci, andiamo avanti.
2: Bravo.
0: Che va bene così, dai.
2: Arriverà il freddo,
0: e giù col metano, e va bene, dai.
2: Adesso con l'aria condizionata, dopo col metano.
0: E va bene così, dai.
2: Okay. Va bene così. Mi mandi una canzone.
0: Che canzone vuoi? Vediamo se ci stiamo. Dimmi.
2: Come ti vorrei?
0: Sì. Va bene.
2: Non mi ricordo chi la canta.
0: Va bene, la cerchiamo. Dai, vediamo se la Elisa la trova.
2: Sì,
0: la Zanicchi. Vediamo se la Elisa me la trova al volo. Va bene? Ok?
2: Grazie.
0: Ciao Renata, grazie
2: ciao
0: di cuore a te.
2: Un
0: abbraccio. Grazie alla nostra Renata, grazie di cuore. Dunque, abbiamo trovato la canzone per il nostro amico?
3: È
0: quello, per il nostro amico Felice?
3: Felice.
0: Lo facciamo felice, dai, mandiamo il brano, eccola qua. Vediamo se è quella giusta.

che ritmo number one, Ricky Shake, il nostro amico felice, speriamo veramente di averlo fatto felice, dai. Dunque, ho detto prima, no, che negli anni 60 c'era un personaggio che era quello del tormentone delle canzoni dell'estate, ve lo ricordate, no? È il grande Edoardo Vianello, e ve la ricordate questa? Guarda come dondolo!

0: fist.
1: Abbiamo una telefonata, vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
2: Ho sbagliato ancora il momento, comunque sono felicissimo. Grazie, grazie tantissimo.
1: Ciao, ciao, grazie a te, grazie, grazie. Grazie al nostro amico Felice, che bello sentirvi.
0: Le

Guarda come dondolo, il tormentone degli anni 60 di Edoardo Vianello. Adesso dai, andiamo a accontentare l'amica Renata. Era Renata che voleva un brano della Zanicchi dal titolo Come ti vorrei. Eccola qui, tutta per te.

Iva Zanicchi, che salutiamo perché è un'amica, e naturalmente di Radio Super e di Super TV. Dunque siamo veramente in dirittura d'arrivo per questa nostra bella mattinata insieme trascorsa con voi, e grazie di cuore per la vostra numerosa partecipazione, grazie per averci chiamato e grazie ancora per aver reso importante questa mattina e questo programma. Io torno domani e mi raccomando dalle 10 alle 12 sempre qui su Radio Super, sul canale 787 del vostro televisore, sulla radio in DAB, naturalmente su tutte le piattaforme streaming e sul sito ufficiale di Brescia Sat, per tenervi compagnia ancora una volta con la domenica mattina di Radio Super, con Super Mattina, la versione della domenica. Grazie, grazie veramente di cuore, grazie a Elisa per la preziosa collaborazione in regia, per aver contribuito a rendere importante questo programma, e naturalmente grazie ancora a tutti voi. Come sempre un abbraccio e un saluto da Pierangelo e da Radio Super. Gino Paoli, Sapore di Sale.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

C'è qualcosa che nel mondo non va. Tu sei de, tu sei de, tu sei de.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 17 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: A lei è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Celebriamo oggi i primi vespri della solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Lo facciamo con gratitudine al Signore per questa costante protezione materna che Maria ha nei confronti della Chiesa e poi in particolare nei riguardi del nostro ordine. Ci affidiamo alla sua intercessione e iniziamo chiedendo perdono di tutti i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio

0: Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Assisti i Tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, nostra Madre e Regina, fa che giungiamo felicemente alla Santa Montagna Cristo Gesù, nostro Signore, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno, contro una nazione empia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni, poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza, perché sono intelligente. Ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori. Ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala e neppure becco aperto o pigolio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna e una verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide milizie. Sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio come incendio di fuoco. Parola di Dio. Il Signore non respinge il suo popolo.
2: Il Signore non respinge il suo popolo.
1: Calpestano il tuo popolo, Signore, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, massacrano gli orfani. Il Signore non respinge il suo popolo. Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, ignoranti del popolo, stolti, quando diverrete saggi. Il Signore non respinge il suo popolo. Chi ha formato l'orecchio forse non sente, chi ha plasmato l'occhio forse non vede, colui che castiga le genti forse non punisce, lui che insegna all'uomo il sapere. Il Signore respinge il suo popolo. Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità, il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore.
2: Il Signore non respinge il suo popolo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore.
1: Un breve pensiero a partire da questo Vangelo, così breve eppure così intenso. Questa che abbiamo appena ascoltato è una esclamazione che Gesù rivolge al Padre nella gioia. Altre versioni di questo brano descrivono proprio un momento di esultanza, di gioia interiore da parte di Gesù che si rivolge al Padre con queste parole. E qual è il motivo della gioia di Gesù? Il fatto che le cose più grandi, le cose più sublimi, le cose più profonde, il Padre abbia voluto affidarle ai piccoli. Chi è il piccolo secondo il Vangelo? Non è necessariamente una persona che non conta nulla, non è una persona che necessariamente non sa nulla, non è l'immagine di una persona sconfitta. Il piccolo è colui che ha spazio nel cuore per l'infinito, che ha spazio nella sua anima, nel suo castello interiore, per l'ospite più grande. Ecco allora perché Gesù loda il Padre, perché riconosce in questa scelta la sapienza di Dio, cioè la sapienza di vedersi riconosciuto soltanto da chi ha l'umiltà e la bellezza interiore di fare posto al suo Creatore. Ma aggiungiamo una parola con riguardo alla solennità di domani, e cioè una parola che non può non riguardare Maria. Ecco, Maria è stata la piccola di Dio, perché capace di accogliere un annuncio infinitamente più grande di lei, capace di far diventare questa parola carne, capace di diventare madre di questa parola divenuta figlio, e poi addirittura capace di diventare discepola del suo stesso figlio. E allora noi ci affidiamo a lei per imparare un cammino simile. Anche nel cuore di ciascuno di noi, se il cuore di ciascuno di noi è il cuore di un piccolo secondo il Vangelo, c'è posto per questo mistero infinito, quello di una incarnazione che si prolunghi, che diventi cioè parte del nostro cammino. In fondo Maria non ci chiede altro che questo, di accogliere suo figlio con un amore tale che lo faccia diventare carne, cioè vita vissuta anche nel nostro cammino. Allora oggi lo domandiamo al Padre, di cui riconosciamo la sapienza, e insieme lo domandiamo a Maria, perché con la sua intercessione possiamo anche noi camminare secondo la sua bellezza.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, il Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, l'offerta che ti presentiamo nella solenne memoria della Beata Vergine Maria, perché imitando la sua carità nel tuo servizio, possiamo unirci intimamente all'opera della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della Vergine Maria, Madre del Carmelo. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della Redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Madre spirituale di tutti gli uomini, veglia con amore sulla moltitudine dei figli, e risplende segno di consolazione e di sicura speranza sul nostro cammino verso il monte della tua gloria. In lei, come in una perfetta immagine, noi vediamo realizzato quello che desideriamo e speriamo di essere nella Chiesa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie che ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto di noi tutti. Abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tua è la regina, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, la comunione con il prezioso corpo e sangue del tuo Figlio, dono mirabile del tuo amore, fortifichi e renda fedeli imitatori delle virtù della Beata Vergine Maria, coloro che si sono consacrati al suo servizio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Affidiamo ogni nostra intenzione alla Madre di Gesù e Madre nostra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia.
6: Sono le 19 e un minuto.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

Uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 20 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it

0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 21 e 37 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, era funesta delle cagnette.

commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 23 e 13 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

storia, ho preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi

disse quel giorno sul monte. Mio padre è il padrone di tutte le cose, è inutile che voi vi affannate a volere comprare.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

non è niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: vieni. Hai paura?
1: Sì, andiamo via.
0: No, ti prego, non fare così. È la prima volta, vero? Avvicinati. Così.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È 1:00.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.